0: Radio Subasio.
1: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Radio Subasio.
1: Avevamo parlato di

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Radio Subasio.

combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Subasio. Subasio.
1: Forse possiamo cambiarla.

La provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutto sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che han fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente.

0: una parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che star seduto su una volante, la voce in radio ci fa tremare. Che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Radio Subasio. Subasio.

questa è Tu come stai, Claudio Baglioni. Claudio Baglioni che non è stato bene in queste ultime settimane, tanto da rinviare il tour. I postumi di una polmonite interstiziale lo hanno fermato e proprio in queste ore ha ringraziato con un video i tanti fan che gli hanno ridato tra virgolette fiato. La collection delle 5 e Tu come stai, 5-6 minuti su Radio Subasio per aprire tutti svegli di questa mattina di questo 11 giugno. Buongiorno impavidi da Vera Torrisi, da Radio Subasio. Amici, voi come state? Tanto per riprendere il titolo di questo classico, di questa canzone, mi e vi auguro soprattutto bene in questa giornata, e insomma giornata piena, stanca già alle 5-6 del mattino. I vostri messaggi vocali, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo, ditemi chi siete, da dove, in cosa siete impegnati in questa mattina. Non so, c'è chi viaggia per esempio per andare al lavoro, chi viaggia per lavoro, chi è già sveglio perché ha intenzione di stamattina di uscire di casa a fare una, non so, una passeggiata oppure la solita passeggiata col pelosetto di casa. Dai, 3 4 8 0 7 5 80 60, tra poco vi leggo e vi ascolto a proposito di uscire di casa e di andare. Buon vento Giovanotti e Alfa.

0: da Elodie su Radio Subasio. 5:18, buongiorno, buongiorno agli impavidi, ma soprattutto ai primi del mattino, al 3480758060. Chi c'è? Dai, sentiamo.
1: Buongiorno Radio Subasio, Giuseppe da Ciccano.
0: Ciao.
1: Direzione Cassino. Sì? Lavoro.
0: Sì.
1: Radio Subasio.
0: Bravo Giuseppe, grazie. Ma come fate ad essere così intonati a quest'ora del mattino? Poi ancora, chi
2: buongiorno,
0: c'è?
2: Buongiorno Radio Subasio. Sono Maria.
0: Ciao.
2: Da Puglio.
0: Sì.
2: Di Perugia. Mi ascolto tutte le mattine perché la mia tratta lavorativa sono 57 km per andare al lavoro.
0: Ah, però.
2: Buona giornata.
0: Buona giornata e grazie, grazie per la tua fedeltà, Maria. Che mi è sembrata ancora un po', come dire, sonnecchiosa, no? Perlomeno nel timbro della voce. Ancora ultimo messaggio, chi c'è? Buongiorno.
3: Buongiorno. Quella. Buongiorno a tutti. Buongiorno Vera. Claudio da Subiaco.
0: Ciao.
3: Ho appena staccato, guardia.
0: Sì.
3: Giurata.
0: Sì.
3: Allora, io volevo dedicare questa giornata a mia figlia Ginevra.
0: Sì.
3: Ha finito la quinta elementare e ha fatto una tesina, un progetto sull'arma dei carabinieri.
0: Brava, bello.
3: Dai.
0: Dai.

grande, ma grande davvero a tutti gli studenti delle medie che hanno iniziato, stanno per iniziare gli iscritti, quindi un in bocca al lupo grande. 3480 75 80 60 per i vostri messaggi, anche vocali.

Backstreet Boys di As Long As You Love Me. Divieto d'ombra in spiaggia. Sì, la stagione balneare è appena iniziata, ma le spiagge italiane sono già diventate il teatro di accesi dibattiti e proteste legati alle nuove normative di accesso. Il caso più eclatante arriva dal sud-est della Sardegna, precisamente nel territorio di Villa Simius, dove l'amministrazione ha deciso di blindare il paradiso naturale di Punta Molentis dopo il devastante incendio dell'estate scorsa, per ridurre drasticamente l'impatto dei bagnanti, tutelare l'equilibrio del luogo. Ha imposto intanto i visitatori dovranno pagare una tariffa giornaliera di 10 euro a persona, ok, il divieto assoluto di mettere ombrelloni, gazebo, tende, divieto di creare zone d'ombra autonome sull'arenile, e quindi tutti sdraiati, non si può stare in piedi altrimenti crei l'ombra, escluso i bimbi fino a 10 anni e anziani oltre i 65. Allora dico, ma allora vietala ancora per un anno, per sistemare, insomma, per dare un po' di respiro a questo territorio, e poi la riaprirai l'anno prossimo. Divieti quelli che trovate ingiusti, quelli che

Dal 1988 gli U2 Angel of Harlem su Radio Subasio. Divieto d'ombra in spiaggia. Succede in Sardegna, Punta Mulentis, Villa Simius. Dopo il devastante incendio dell'estate scorsa, per tutelare l'equilibrio del luogo, il comune ha deciso i visitatori dovranno pagare una tariffa giornaliera di 10 euro a persona, il divieto assoluto di mettere ombrelloni, gazebo, tende, divieto di creare zone d'ombra autonome sull'arenile, escluso bimbi fino a 10 anni, anziani oltre 65 anni. È chiaro che insomma è scoppiato un po' il dibattito. E allora vi chiedo questa mattina: divieti, quelli che trovate ingiusti, quelli che non avete rispettato o non rispettate, quelli che avete inserito a casa ma che i vostri familiari stentano a rispettare, divieti. 3 4 8 0 7 5 80 60, messaggi vocali mi raccomando brevi, e non dimenticate il nome ma anche di testo. Arisa.

0: gli abbiamo fatto un regalo, un tablet piccolino, quindi si sono iscritti a Google, WhatsApp, Facebook, Instagram.
1: Sì.
0: E adesso quando vai a casa li guardi, lui e mia madre, e stanno tutte e due col telefonino, e noi li guardiamo e diciamo: ma te pare bello a te, abbiamo creato due mostri.
1: Mannaggia.
0: Niente, è una cosa che non si riesce proprio a togliere il telefonino quando si è a tavola, è una cosa che proprio dà fastidio anche a me. Ragazzuoli, ci stanno rovinando, buona giornata.
1: Ma tu dai il buon esempio, eh.

chiama Gennaro Amatore, in arte Samurai J. Ha 27 anni, viene da Mugnano di Napoli e lo abbiamo sentito insomma a Sanremo con il grande successo di Ossessione, e adesso esce Amatore, che è il suo secondo album. Amatore come il suo cognome, il titolo appunto il suo cognome, perché di base voleva lasciare qualcosa alla sua famiglia, ma è anche una dichiarazione di intenti, perché lui è uno che ama. E all'interno di questo suo ultimo Amatore c'è anche questa, Flamenco Paranoia.

0: l'informazione, le breaking news di TGCOM 24 e previsioni meteo alle 6.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Nella notte nuove ondate di raid americani contro obiettivi in diverse aree dell'Iran. I Pasdaran hanno risposto attaccando basi statunitensi nel Golfo. Allarmi antiaerei in Bahrain e Kuwait che si sta difendendo contro bersagli ostili. Trump minaccia altri bombardamenti se Teheran non accetterà un accordo. Le crisi internazionali oggi al centro delle comunicazioni di Giorgia Meloni alle Camere in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Ieri intervenendo all'Assemblea di Confcommercio, la Premier ha ribadito la linea fiscale del governo. No alla patrimoniale, sì al taglio delle tasse al ceto medio. Il governo vara due decreti sull'intelligenza artificiale, entra nel curriculum formativo dei licei. Le forze dell'ordine potranno usarla, ma con le dovute garanzie, assicura il ministro dell'Interno Piantedosi. Non sarà un grande fratello. Previsto un nuovo reato per punire chi omette le misure di sicurezza. A Belfast, seconda notte di proteste anti-immigrazione. Scoppiate dopo che un rifugiato sudanese ha accoltellato un uomo di 40 anni. In arrivo 200 agenti a supporto delle forze locali. Disordini anche a Glasgow e a Edimburgo. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il ventenne argentino fermato per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a coltellate lo scorso 26 maggio alla stazione ferroviaria di Milano Certosa. Era stato bloccato a Bardonecchia, a Torino, mentre rientrava dalla Spagna dove era fuggito. Il mondiale di calcio si apre stasera senza l'Italia per la terza volta consecutiva in un'edizione che coinvolge tre paesi: Messico, Stati Uniti, Canada e 48 squadre. Il match inaugurale allo stadio Azteca dalle 21, Messico-Sudafrica. Il Viminale vieta la trasferta per i tifosi di Juventus e Torino per 10 giornate in seguito agli scontri nel derby della Mole dello scorso 24 maggio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo instabile oggi al centro e al sud per il passaggio di una perturbazione che comunque alla fine del giorno abbandonerà la nostra penisola e domani tornerà l'alta pressione che garantirà un fine settimana in prevalenza soleggiato e stabile. Quindi nelle prossime ore prevalenza di cielo sereno al nord-ovest, Calabria e isole maggiori, nel resto del paese alternanza tra sole e momenti nuvolosi con improvvisi acquazzoni e temporali che nel corso del giorno bagneranno la Romagna, le zone intere del centro, le coste centrali adriatiche e più giù anche la Puglia e la Basilicata. Per quello che riguarda le temperature, oggi massimo in calo al centro e Sardegna, con poche variazioni altrove, resisterà un caldo tipicamente estivo nelle regioni meridionali. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: I capelli erano lunghi, lunghi e scarmigliati. La collection delle 6:06:11. Buongiorno amici, seconda parte di Tutti Svegli su Radio Subasio. I vostri messaggi come sempre, il vostro buongiorno, state andando al lavoro, state tornando dal lavoro, siete, che ne so, a far colazione o altro, vi attende una bella giornata pure intensa. E divieti, soprattutto divieti, divieti quelli che trovate ingiusti, quelli che non avete rispettato, quelli che avete inserito a casa ma che i vostri familiari stentano a rispettare. Divieti 3 4 8 0 7 5 80 60.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: questa canzone, ti dà gioia. Gioia infinita in negrita e la tromba di Roy Paci su Radio Subasio. Buongiorno, buongiorno amici, buongiorno Gianni. In bocca al, che scrive in bocca al lupo a tutti quelli che domani, da domani come Nicola, inizieranno l'esame di terza media. Faccio un in bocca al lupo anche a mio figlio che oggi ha il primo scritto appunto in terza media. E poi si parlava di divieti, siamo partiti questa mattina dal divieto d'ombra in spiaggia, succede in Sardegna, Punta Molentis, non puoi creare zone d'ombra, niente ombrelloni, niente tende, e insomma 10 euro per l'entrata in questa spiaggia, allora vietala almeno per un anno e basta, non se ne parli più. Sentiamo i divieti che trovate ingiusti, quelli che non avete rispettato oppure quelli che non rispettano i vostri familiari.
1: Buongiorno, io avrei dato ai miei figli il divieto di mangiare o smangiucchiare quando sono in macchina, sì, perché immancabilmente si riempie di briciole, però niente, non vengo ascoltata.
0: Niente,
1: mai,
0: si mangia
1: mai
0: in macchina. Ciao Caterina, poi...
2: Sì, penso che più ci dicono di non fare una cosa e più la facciamo, credo sia proprio nella natura umana. Una cosa sicuramente che ho fatto è stato nuotare fino alla scala dei turchi e non si poteva più fare perché la volevo toccare, non mi sono arrampicata, non ho fatto...
0: Non hai inciso il tuo nome,
2: sì. E poi, sì? Tanti e anni poi? Fa, quando ancora si poteva nuotare alla Grotta della Poesia in Puglia, io mi ci sono tuffata e quello sì, però non si poteva fare, anche se lo facevano tutti. Geraldine Bassano Romano.
0: Quanti divieti effettivamente, vai in piscina, c'è insomma l'obbligo della cuffia e quanti la mettono, quanti? Bruno Mars, I Just Might.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: Coldplay, Coldplay su Radio Subasio. Chiudiamo l'argomento divieti, quelli che trovate ingiusti, quelli che non avete rispettato, quelli che avete inserito a casa ma che i vostri familiari stentano a rispettare. Lele da Pisa scrive: divieto alle trasferte di calcio, che trova insomma ingiusto. Al 348 075 80 60 sentiamo Massimiliano.
1: Un divieto che ricordo, sì, con molto piacere, era quando in piscina era vietato tuffarsi con la rincorsa. Tassativamente due volte a settimana venivo buttato fuori dal bagnino perché il sottoscritto prendeva la rincorsa e si tuffava.
0: Certo, altrimenti il tuffabomba non veniva bene senza rincorsa. Ciao Massimiliano. Allora, diamo un titolo a questa mattina con una canzone. Quale si addice a questo 11 giugno, al periodo che state vivendo? Sabrina scrive The Best di Tina Turner. Ottimo per questa canzone, per questa mattina. Pietro da Velletri verso Roma per lavoro, la canzone giusta per lui è Sì Viaggiare, certo, come no, quella di Battisti. Tiziana, oggi la canzone che si addice al mio giovedì è Mare Mare di Carboni, perché dopo 15 giorni di lavoro consecutivi finalmente ritaglio una giornata tutta per me.

dotata di grande carisma. Travolgente a Sanremo 2026. Ora arriva Radio Subasio Music Club. Elettra Lamborghini. Martedì 23 giugno alle 21 sarà a Radio Subasio per regalarci la sua simpatia, le sue canzoni e rispondere alle domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Martedì 23 giugno alle 21, Elettra Lamborghini, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Rossi su Radio Subasio. Amici, la canzone che ben si addice a questo 11 giugno, a questa giornata, a questa mattinata o al periodo che state vivendo. Sentiamo cosa mi avete raccontato.
1: Buongiorno, sì. Allora, la canzone perfetta che mi accompagna in questo periodo, che sto finendo un progetto che porta avanti ormai da più di un anno e mezzo, è La Grande Onda, che fai mai quest'onda mai mi affonderà, gli squali non mi avranno mai.
0: È piotta, ciao Andrea, va bene. Samantha da Livorno scrive: la mia canzone, la canzone della mattinata che ben si addice a questo 11 giugno, è Buona Fortuna, perché oggi finalmente si avvera il mio sogno, esce il mio libro Butterfly, il volo delle donne libere. Allora vai, vai e vinci, Samantha, in bocca al lupo. End of the World per tutti, Miley Cyrus.

0: grazie anche a tutti coloro che hanno partecipato. Amici, vi aspetto domani a partire dalle 5. Voi fate con calma se volete. Arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi. Prima l'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TGCOM 24. 6:02.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Le forze del comando centrale statunitense hanno completato ulteriori attacchi di autodifesa contro molteplici obiettivi in Iran, fa sapere CENTCOM. Ma Donald Trump valuta blitz su larga scala se Teheran non accetterà l'accordo. I Pasdaran sostengono di avere colpito la base aerea e il centro di comando di Al-Zarak in Giordania. Bahrein e Kuwait respingono droni e missili ostili. Nuova notte di violenze xenofobe a Belfast in Irlanda del Nord, dopo l'accoltellamento brutale di un tecnico radiologo quarantenne del servizio sanitario pubblico da parte di un rifugiato sudanese. Incendiati case e veicoli di famiglie africane, in arrivo altri 200 poliziotti. No alla patrimoniale, sì al taglio delle tasse al ceto medio e la linea fiscale del governo ribadita da Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio a Roma. Oggi le comunicazioni della Premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo la prossima settimana. Dalla scuola alla polizia, il governo vara due decreti sull'intelligenza artificiale. Entra nel curriculum formativo dei licei. Le forze dell'ordine potranno impiegarla, ma assicura il Viminale con le dovute garanzie. Stop alla riforma della medicina territoriale, ma il lavoro va avanti, confermano fonti del Ministero della Salute. Sciopero dei treni, i confederali sospendono la protesta odierna dopo il tavolo del 9 giugno con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I sindacati di base invece vanno avanti. Lo stop è scattato alle 3 e terminerà domani alle 2. Assicurate le fasce di garanzia. La Coppa del Mondo di Calcio ai nastri di partenza, la prima 48 squadre, si giocherà tra Messico, Stati Uniti e Canada. Apre stasera alle 21 Messico-Sudafrica. L'Italia fuori per la terza volta consecutiva sarà comunque presente con 3 protagonisti in panchina: Ancelotti, Montella e Cannavaro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole verso Bologna si registrano code a causa di un incidente verificatosi tra Fiorenzuola e Fidenza. Un altro incidente viene segnalato tra Aglio e Badia. Sulla stessa autostrada coda per traffico tra Torrenove e la diramazione Roma Sud verso il Grande Raccordo Anulare. Sempre per traffico code a tratti sulla 4 tra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Lungo il tratto urbano della 24 Roma Teramo coda per traffico tra Porto Nace il bivio per la tangenziale est della capitale. Infine sulla 2 autostrada del Mediterraneo sono segnalati cantieri tra Monte Corvino, Ponte Cagnano Sud e lo svincolo Eboli verso il raccordo di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

canto Riccardo Cocciante su Radio Subasio, canzone che risale al 1979. Non le avrei dato tutti questi anni, canzone molto attuale, poi sarà anche che l'ha rifatta la Pausini in tempi più recenti. Più recenti relativamente, perché guardate, è del 2006 se non ricordo male, quindi sono già passati 20 anni. Il tempo corre, poi di mattina corre ancora di più, come cantava lui, l'odore di caffè nella cucina, la casa tutta piena di mattina, perché insomma la mattina magari si svegliano tutti, però per fortuna c'è l'odore del caffè che in qualche modo armonizza la situazione, ti sveglia anche solo l'odore, è vero? Magari chissà quante case in questo momento profumano proprio di caffè, se lo bevete come la stragrande maggioranza degli italiani. Poi c'è da dire un'altra cosa, che il caffè fatto con la moca dà più profumo a tutta la casa rispetto a quello fatto invece con la macchinetta espresso, che sì, magari è più veloce, magari è più cremoso, poi dipende sempre dai gusti, dalle situazioni, però si sente meno. A me piacciono entrambi, devo dire la verità, e a volte scegli anche in base al desiderio proprio del momento, no? Oggi voglio quello della moca, oggi voglio quello invece fatto con la macchinetta. A volte anche la fretta un po' che ti influenza, perché chiaramente con l'espresso fai molto prima. Va bene, buongiorno intanto, sono le 7:10, questa è Radio Subasio, Gianluca Giurato con voi fino alle 10 anche stamattina. Tra poco arriva l'oroscopo e poi via via con tutti gli altri appuntamenti, tanti come sempre, che ci porteranno avanti per le prossime 3 ore. Arriva Cristiano Malgioglio, questa è la sua canzone per l'estate 2026 su Radio Subasio, si chiama Amore di Contrabbando.

0: Biasi e le stelle.
1: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barba Nera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Uno stato di incertezza ci scombussola e ci fa sentire inadeguati, facendoci perdere tempo prezioso. Impediamo al passato di avere il sopravvento. Ogni azione scatena una reazione e il successo ha comunque un prezzo da pagare. Siamo pronti per questo? Toro, rivediamo un lavoro già fatto se avvertiamo la sensazione che per la distrazione o per la fretta abbiamo tralasciato qualche dettaglio importante. Sul piano pratico la prudenza produce buoni frutti, ma in amore giocare in difesa raffredda la spontaneità. Gemelli, la luna mattutina ancora in sestile mette in circolo nuove energie, allegria, dinamismo e vitalità da impiegare costruttivamente in attività di gruppo. Ore da spendere con gli amici in iniziative divertenti, forse un po' bizzarre, ideali per la voglia di novità. Cancro, la luna in Ariete e Giove in contrasto hanno un effetto irritante. Progetti che procedono a rallentatore, scanditi da nervosismo e impazienza. Oggi ogni parola detta dagli altri ci suona come un giudizio o una critica, che ci offendono profondamente. Leone, oggi sì che ci alziamo pimpanti, il bisogno di stimoli forti, di agire grazie a un incendiario trigono di fuoco, verrà prontamente soddisfatto. Sfoggiamo una grinta incredibile, siamo attenti, vitali e prendiamo decisioni rapide e azzeccate. Vergine, pomeriggio ideale per mettere a frutto le nostre capacità pratiche e per approfittare di qualche buona opportunità in campo lavorativo. Operiamo con tempismo per ottenere risultati più che lusinghieri. Crescono le occasioni per i liberi professionisti. Bilancia, riflettendo sul comportamento di un familiare che ha deluso le nostre aspettative, riconosciamo anche i nostri errori. Comportamenti sbrigativi. Anche a noi, sempre misurati, può capitare di perdere la bussola. Un confronto diretto può essere liberatorio. Scorpione, il settore economico è stabile, ma stiamo in campana, sono possibili delle novità. L'attività richiede impegno, per questo oggi il cuore sonnecchia. Potremmo dare troppo peso alle controversie con i colleghi, provocando tempeste in un bicchiere d'acqua. Sagittario, miracolosa la luna in trigono che al risveglio con una mossa fulminea spazza via tutte le preoccupazioni e ci conferisce uno slancio eccezionale. Di fronte a una serie di occasioni mettiamo in atto la rapidità d'azione che non lascia spazio ai ripensamenti. Capricorno, sotto il tiro della luna inquadrato dall'Ariete che ha il potere di destabilizzarci, corriamo il rischio di reagire in modo sproporzionato a persone e situazioni. Non farci cogliere in contropiede dagli imprevisti potrebbe anche essere arduo, ma abbiamo stoffa. Acquario, grazie all'amichevole passaggio della luna in Ariete, la mattina si prospetta brillante all'insegna del dinamismo e delle decisioni rapide ma vincenti. Immersi nel solito carosello di amici, impegni e fantasia, riduciamo ai minimi termini qualunque problema. Finiamo con i pesci. La fortuna ci assiste, l'intelligenza non ci manca, ma le impennate d'orgoglio possono attirarci antipatie. Favoriamo la sorte con una buona azione. Nelle finanze, tra l'ingenuità e la diffidenza, scegliamo la via mediana. Fidiamoci, ma con giudizio. Che sia una giornata piena di belle sorprese per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Amaro dei pinguini tattici nucleari su Radio Subasio. Temperature decisamente più fresche stamattina, soprattutto al nord Italia. Insomma, le temperature oggi saranno un po' più basse anche durante il giorno, ma vediamo che succede a quest'ora, come al solito con il nostro giretto delle città su Radio Subasio. 20 gradi a Roma adesso, a Milano invece ce ne sono solo 17 stamattina, 21 gradi a Napoli, a Torino 16 addirittura, 19 gradi a Genova, 16 pure a Venezia, quindi più fresca stamattina anche la Serenissima, 18 gradi a Bologna, 16 a Firenze, che per il momento è fresca, insomma, 22 gradi a Palermo, 20 invece ad Ancona. A Perugia ci sono 17 gradi, 15 gradi all'Aquila, 21 gradi a Bari e 19 gradi a Cagliari. Adesso invece alziamo la temperatura, perché arrivano i vostri messaggi di auguri di buon compleanno, quindi veramente si alza la temperatura quando arriva tanto affetto nei confronti dei vostri cari. Mi raccomando, messaggi scritti, in questo caso non vocali, per augurare buon compleanno alle persone che oggi lo festeggiano. Vi aspettiamo come sempre a Radio Subasio, rileggiamo tra pochissimo. 348 075 80

0: pezzo di lei, la canzone di Biagio Antonacci su Radio Subasio. Pazzi sicuramente di quelli che compiono gli anni oggi a giudicare dei vostri messaggi. Inizio a leggerli. Susanna Valcaprara, vorrei fare gli auguri insieme a tutto lo staff dell'ospedale di Perugia ad Anna. Tanti auguri da tutti per il tuo 38esimo compleanno. Un bacione dalla Svizzera a Napoli. Daniele, Alberto, Sonny ed Emiliano da Fara in Sabina fanno gli auguri a zio Lupo, anche se non si ricordano quanti anni fa. Sappiamo solo che è bello e bravo, scrivono. Beh, forse lui neanche vuole che vi ricordiate. Comunque auguroni, auguroni, gli anni ad alcuni fa piacere citarli, ad altri no. Tanti auguri. Sorpresa Marica di Gavignano, amica mia carissima, ti auguro in questo giorno di festa un nuovo inizio tutto in salita, sei speciale e ti meriti il meglio, non dimenticarlo mai. Lo scrive Agnese da Fiano Romano. Ancora tantissimi auguri di buon compleanno a Monica di Bomarzo, dagli amici Alberto e Marina di Soriano nel Cimino, dal fratello Luca, Sara e i nipoti Thomas e Gaia. E ancora vediamo un po', tantissimi auguri a zia Ele, una persona speciale. Le vogliamo un mondo di bene, Stefania, Lorenzo, Giuseppe, Gabri. Sono Marco da Sezze, vorrei fare gli auguri alla piccola Sofia che compie 2 anni, piccolina, auguri. Tantissimi auguroni Ginevra per i tuoi 19 anni da babbo e mamma. E poi ancora c'è Gianna da Foiano della Chiana che fa gli auguri di buon compleanno a sua nuora Elisa. Ancora tantissimi auguri alla mia piccola Maggie che compie 7 anni, piccolina anche lei. Buongiorno a voi, sono Irene di Cottanello, vorrei fare tantissimi auguri ad Anna, una carissima amica, per il suo compleanno, e a Michela, una bimba che compie 9 anni, a cui mando un bacione, lei abita a Rieti. Grazie, grazie per i vostri messaggi che continuo a leggere. Giuseppe da Poggio Moiano, auguri di buon compleanno alla mia fantastica moglie Eleonora, voglio dirle che l'amo da impazzire. Auguri a tutti gli altri che non riesco a citare, ma auguri anche ad Enrico Nigiotti che oggi fa 39 anni. Lo festeggiamo con questa canzone.
1: Tardi, che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

La canzone di Raf su Radio Subasio si chiama Dimentica, alle 7.40 su Radio Subasio. Voi avete dimenticato qualcosa stamattina? Spero di no. A me ogni tanto, per esempio, capita di dimenticare il telefono a casa. Sai, la mattina esci di fretta, prendi tutte le cose più importanti, le chiavi della macchina, le chiavi di casa ovviamente, ma quelle, insomma, visto che devi chiudere la porta, bene o male di solito ce le hai in mano. Ecco, il telefono a volte mi capita di dimenticarlo, soprattutto quando non è al solito posto, perché io sono uno anche abbastanza metodico, ecco, le cose le lascio sempre lì, le riprendo sempre lì. Quando ti capita di metterlo da un'altra parte, poi non lo vedi e allora via, te lo sei scordato. Va bene, invece non ci dimentichiamo delle hit estive come questa nuova di Baby K, che è tornata appunto per questa estate. Tu Camarena su Radio Subasio. Yo, baby.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

proprio così, dipende, tutto dipende da che punto guardi il mondo, tutto dipende. Rabe De Palo su Radio Subasio, grande canzone, grande verità. Questa è la nostra musica che chiaramente vi accompagna durante tutto il giorno. C'è chi la musica la fa, come per esempio i musicisti di una banda, quella musicale comunale Bruto Valerio Giannini di Forano, provincia di Chieti, che ci hanno scritto perché dopodomani ospiteranno una grande festa delle bande proprio nel loro paese. Allora io faccio un grande in bocca al lupo a tutti i musicisti di questa banda e a tutti quelli che parteciperanno. Sempre bella la musica, poi la banda veramente ci riporta tutte le tradizioni proprio musicali di questo genere, è una cosa bellissima. Immagino anche gli impegni questi giorni, no? Magari tutte le ore libere sono dedicate proprio alle prove, anche la sera, dopo cena, fino a tardi. Si sa, chi fa musica anche a livello amatoriale, non necessariamente poi a livello professionale, dedica magari quelle ore che potrebbero essere lasciate per il riposo, per altre cose, proprio alle prove maniacali. Questo succede anche ai cori, per esempio, o a tutti coloro che si cimentano in qualche modo con la musica. Bravi, bravi, la musica è sempre quella che poi ci dà la carica, come in questo caso quella di Madonna con Sabrina Carpenter su Radio Subasio. Bring Your Love.

0: Sabrina, Madonna, e arrivano anche le breaking news di TGCom 24 a Radio Subasio, sono quasi le 8.
1: Buongiorno da Esther Roletto. È stata un'altra notte di fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran. Ai raid americani Pasdaran hanno risposto attaccando basi di Washington nel Golfo, allarmi antiaerei in Bahrain e Kuwait. Donald Trump minaccia altri bombardamenti se Teheran non accetterà un accordo. Le crisi internazionali oggi al centro delle comunicazioni di Giorgia Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Ieri, intervenendo all'Assemblea di Confcommercio, la Premier ha ribadito la linea fiscale del governo, no alla patrimoniale, sì al taglio delle tasse al ceto medio. Il governo vara due decreti sull'intelligenza artificiale, entra nel curriculum formativo dei licei, le forze dell'ordine potranno usarla ma con le dovute garanzie, assicura il ministro dell'interno Piantedosi, un nuovo reato punirà chi omette le misure di sicurezza. A Belfast, seconda notte di proteste anti-immigrazione scoppiate dopo che un rifugiato sudanese ha accoltellato un uomo di 40 anni, altri 200 agenti a supporto delle forze locali, disordini anche a Glasgow e a Edimburgo. Sarà il premier spagnolo Pedro Sanchez a ricevere oggi Leone XIV alla base aerea di Gando in Gran Canaria, nella terza tappa della visita apostolica del pontefice in Spagna. Ieri la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia a Barcellona. Dopo una processione sino al Sagrato della Chiesa, il Papa ha inaugurato con una benedizione la Torre di Gesù Cristo. Il Mondiale di calcio si apre stasera senza l'Italia per la terza volta consecutiva, in un'edizione che coinvolge tre paesi, Messico, Stati Uniti, Canada e 48 squadre. Si parte dal Tempio Sacro dell'Estadio Azteca con Messico-Sudafrica per la cerimonia parata di star per lo più sudamericane. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Questo è Radio Subasio.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la 1 verso Napoli, 5 km di coda tra Fiorenzuola e Fidenza per un incidente. Sulla 24 tra Turbano Romano verso la tangenziale est di Roma, incolonnamenti per 3 km per traffico congestionato tra il bivio del grande raccordo anulare e la fine della complanare. Lungo la statale 6 via Casilina invece è stata chiusa una corsia per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Ceprano. Sulla tangenziale di Napoli in direzione di Pozzuoli coda per traffico in entrata a Corso Malta. Sulla A4 invece in direzione di Torino rallentamenti tra il bivio della A4 raccordo tangenziale est di Milano e il bivio raccordo viale Certosa. Infine lungo la A9 verso la Svizzera coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita Merci. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Changes, altro capolavoro di un genio della musica David Bowie, nel 1972, così apriamo alla grandissima la seconda ora di Tutti i piedi su Radio Subasio, quando diamo di solito un'occhiata a quelli che sono gli avvenimenti più importanti o curiosi legati proprio alla data del giorno, quindi oggi all'11 giugno. Ho scoperto proprio guardando gli eventi di oggi che Spielberg sarà, per una sorta di scaramanzia o per altri motivi, non lo so, fa uscire i suoi film sempre in questo periodo. Infatti l'11 giugno nel 1982 è uscito E.T. l'extraterrestre, pellicola bellissima, chi non l'ha vista sarebbe da rivedere. Nel 1993 esce sempre l'11 giugno Jurassic Park, che è stato uno dei film più visti al cinema, ha incassato quasi 1.000 milioni di dollari, secondo incasso di sempre dopo Titanic, 960 milioni, ecco, per la precisione, questa è la cifra. E poi è uscito, come sapete, proprio il 10-11 giugno di quest'anno Disclosure, si chiama così, se non sbaglio, appunto Disclosure Day, ecco, e questo è il titolo dell'ultimo film di Steven Spielberg, che sarà sicuramente bellissimo, sarà un altro grande successo. Ma noi adesso focalizziamo l'attenzione su quello che è accaduto 24 anni fa. Solo 24 anni fa il Congresso degli Stati Uniti riconosce ufficialmente all'italiano Antonio Meucci di essere stato il primo vero inventore del telefono e quindi annulla il brevetto a nome di Graham Bell dopo un po' di secoli, ecco, diciamo, perché ricordiamolo, Meucci creò il primo prototipo che si chiamava teletrofono per collegare la sua camera da letto al laboratorio e comunicare con la moglie malata. Nel 1871 però che è successo? Ha depositato un brevetto provvisorio che non è riuscito poi a rinnovare per motivi economici, era in ristrettezze, poverino, non aveva i soldi e quindi ne ha approfittato Alexander Graham Bell e si è appropriato dell'invenzione. Finalmente soltanto nel 2002 gli Stati Uniti hanno riconosciuto a Meucci proprio la paternità di questa invenzione, quella del telefono. È successo anche a voi? Ecco, qualche ingiustizia che avete subito nel corso della vita che poi fortunatamente dopo molti anni o magari anche subito, dipende un po' dai casi, dalla fortuna, diciamo è stata sanata? Vi è stata riconosciuta la ragione, ecco, dopo un'ingiustizia che può essere di qualsiasi tipo, sentimentale, lavorativa, ci sono vari tipi di ingiustizie nella vita o quelle che a noi sembrano tali, perché poi magari non è sempre così. Ecco, raccontatecela brevemente, messaggi brevi, mi raccomando, non mandate vocali lunghissimi a Radio Subasio 348 075 8060.

0: me.
1: Radio. Radio Subasio. Subasio.
2: In periferia fa molto caldo. Mamma

Già, come va? Soldi, questa è la canzone di Mahmood su Radio Subasio. Non ve li chiediamo i soldi, magari vi chiediamo come va. Sì, speriamo vada benissimo. Andrà ancora meglio quando magari uno di voi sarà scelto come protagonista del Voice Box questa mattina, perché appunto ogni giorno alle 8:30, quindi a quest'ora più o meno, arriva l'appuntamento con la vostra canzone. La scegliete voi con un messaggio vocale, l'annunciate direttamente con la vostra voce, quindi mandatecelo adesso. Dite ovviamente come vi chiamate, da dove ci ascoltate, cosa vorreste sentire intorno alle 8:30 al 348 075

0: Un momento di io Ligabue su Radio Subasio, e certe volte veramente ci si appella a lui, no? Perché si subiscono delle ingiustizie e uno magari non sa come fare. È successo però anche dopo tanto tempo che per esempio un'invenzione come quella del telefono sia stata riconosciuta finalmente all'italiano Antonio Meucci, gliel'aveva soffiata appunto Graham Bell tanto tempo fa. Ebbene, vi ho chiesto se anche a voi è successa una cosa del genere, cioè un'ingiustizia che però poi è stata sanata, ecco.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Tina da Frosinone.
0: Ciao Tina.
1: La più grande ingiustizia che ho subito diversi anni fa al lavoro, nell'ambito del lavoro.
0: Sì.
1: Ho ricevuto la promozione per un avanzamento di grado in maniera ufficiosa e dopo due giorni arriva la comunicazione ufficiale, il posto era stato assegnato alla mia collega, chissà perché.
0: Chissà perché, insomma qualcosa è successo, ma poi non ci hai raccontato il seguito, cioè quello che a noi interessa maggiormente in questo caso è proprio sapere se, diciamo, questa ingiustizia poi è stata in qualche modo sanata oppure è rimasta tale. Ecco perché noi oggi vogliamo parlare di storia a lieto fine in qualche modo su Radio Subasio, cioè anche se avviene dopo qualche secolo, chiaramente non è il caso vostro perché non potete raccontarla voi come nel caso appunto di Meucci, però ecco un'ingiustizia sanata che poi è andata a finire bene. 348 075 80 60.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasia.
2: Buongiorno, c'è Damiano che vorrebbe fare una dedica con una canzone alla sua amata Alessandra, una canzone d'amore degli 883. Sente soltanto Radio Subasio, gliela potete mandare in onda stamattina?

una canzone d'amore che poi è una canzone che è uscita nel 1995 e Damiano, che sicuramente non era neanche nato probabilmente in quegli anni là, l'ha scelta per fare una dedica alla sua amata Alessandra. Quale canzone migliore sicuramente per fare una dedica del genere? Damiano, vi saluto entrambi. E tra l'altro Max Pezzali, lo sapete, sta portando in giro questo tour trionfale che appunto unisce fan di tante generazioni, perché questo appunto è il potere di questo artista. Qua era con gli 883 ancora nel 1995, una canzone d'amore, quella scelta appunto per il voice box di stamattina. Grazie a tutti gli altri amici che hanno mandato i loro messaggi, poi domani, dopodomani, negli altri giorni avremo comunque modo di esaudire le vostre richieste. Subito arriva anche Gaia.

Eccola qui la nostra ragazza, sempre Irene Grandi su Radio Subasio, protagonista ieri sera di un bellissimo Radio Subasio Music Club. Adesso invece parliamo di ingiustizie. Ci ha scritto Concetta da Milano, ora pensionata ma ha subito molte ingiustizie sul lavoro. Michael Mate dice: l'unica soddisfazione sono i suoi ex alunni della scuola dell'infanzia che la ricordano con affetto e ora festeggia i loro 18 anni, quindi insomma sono diventati grandi i tuoi bambini e evidentemente se ti ricordano con affetto vuol dire che hai lavorato bene, quindi in parte queste ingiustizie sono già state colmate. Poi ricordati, ne abbiamo parlato stamattina, che Meucci ha ricevuto il riconoscimento ufficiale per l'invenzione del telefono l'11 giugno del 2002, esattamente 113 anni dopo la sua morte, quindi c'è sempre speranza. Si scherza, Concetta, un bacio. Aldo da Roma ci riporta un po' sullo scherzo, appunto, perché dice: non so se si possa parlare di vere e proprie ingiustizie, ma ogni volta che discuto con mia moglie di qualcosa poi sono costretto a desistere e a dare ragione a lei. Peccato che dopo un po' di tempo si scopra che era come dicevo io. E vabbè, in questo caso forse lei è una di quelle che insomma vuole avere ragione a tutti i costi. Tu poi, diciamo, stai tranquillo, stai calmo e ti godi la

vendetta, come si dice, come un piatto freddo. Ecco, vabbè, dai. Comunque si scherza, si parla di ingiustizie colmate, come nel caso di Meucci, quella è stata veramente una grandissima ingiustizia. Ma si parla anche di musica. C'è Olivia Dens su Radio Subac.

0: Need di Olivia Dean su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24. Manca un minuto alle 9.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Raffica di raid statunitensi in Iran, forse distrutto un impianto idrico. I Pasdaran sostengono di avere colpito la base aerea e il centro di comando americano di Al-Azraq in Giordania. Bahrain e Kuwait respingono droni e missili. Donald Trump valuta un blitz su larga scala se Teheran non accetterà l'accordo. No alla patrimoniale, sì al taglio delle tasse al ceto medio. E la linea fiscale del governo ribadita da Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio a Roma. L'Italia non è la Repubblica delle banane, le regole si rispettano, ha ammonito la Premier, rivendicando le misure del governo contro le attività apri e chiudi. Uccide il padre 73enne con un corpo contundente, gli dà fuoco. Arrestato a Cinisello Bassamo, Milano, un uomo di 47 anni, affetto da disturbi della personalità. La procura di Rimini farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. Per la corte d'assise non fu lui ad uccidere la 78enne il 3 ottobre del 2023. Sono prevalsi tanti dubbi sugli indizi raccolti contro il senegalese. Nuova notte di violenze xenofobe a Belfast in Irlanda del Nord dopo l'accoltellamento di un tecnico radiologo quarantenne del servizio sanitario pubblico da parte di un rifugiato sudanese. La polizia ha utilizzato un cannone ad acqua per disperdere i manifestanti, in arrivo altri 200 agenti. La Coppa del Mondo del Calcio ha i nastri di partenza, la prima 48 squadre, tre paesi ospitanti. Apre stasera alle 21 Messico-Sudafrica nel mitico stadio Azteca. L'Italia, fuori per la terza volta consecutiva, sarà comunque presente con tre protagonisti in panchina: Ancelotti, Montella e Cannavaro. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La perturbazione che sta attraversando il nostro paese anche oggi porterà tempo instabile in diverse regioni, quindi al mattino nuvole in gran parte del centro-nord, con isolate acquazzoni temporali su Romagna, Marche e Abruzzo, soleggiato al sud e nelle isole, poi nel pomeriggio ampie schiarite al nord, nuvolosità in aumento invece al sud, rovesci temporali bagneranno qua e là Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Per quello che riguarda le temperature, massime in calo in Emilia-Romagna, centro e Sardegna, ancora caldo tipicamente estivo invece nelle regioni meridionali. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Eccoci qua, 9 e 6 minuti, pronti per un'altra ora insieme. Questa è la terza ed ultima di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Buon giovedì da Gianluca Giurato. Ci facciamo un sexy tango insieme a Fabio Comunque.

Signorina, questa è la canzone di Angie su Radio Subasio, artista che abbiamo conosciuto proprio nell'ultima edizione di Amici. E a proposito di Amici, c'è un'altra artista che è venuta fuori appunto da questo talent, una bravissima cantante, considerata una delle più brave della nuova generazione, insomma, che ormai sono diversi anni che colleziona successi. C'è una canzone che ha inciso non tantissimo tempo fa, che tra l'altro secondo me nel titolo descrive anche proprio la sua persona, perché lei, oltre che essere brava, è anche, dai che avete capito già di chi sto parlando e di quale canzone, insomma non c'è bisogno di dilungarsi troppo su questa artista che ci regala sempre anche dei tormentoni, però lo fa cantandoli alla grande, appunto con una voce, devo dire, con un'intonazione perfetta. Allora, vi faccio sentire la clip mostrificata, altri aiuti non ve li do perché è già troppo facile così, e poi vi invito a mandarci un messaggio vocale, perché il più veloce che risponderà esattamente farà due chiacchiere con noi in diretta qua su Radio Subasio tra qualche minuto. Allora, ascoltate la clip e mandate il vostro vocale dicendoci il vostro nome, da dove ci ascoltate, titolo e artista al 348

0: Ornella Vanoni, Stella Nascente su Radio Subasio. Noi andiamo a Roma in questo momento, dove c'è Antonello. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Carissimo Antonello, che stavi facendo di bello a Roma adesso?
1: Adesso sto preparando dei documenti da consegnare a un cliente che ha fatto, diciamo, la pratica per fare i lavori a casa. Mm-hmm. Abbiamo concluso tutto, gli porto, diciamo, parte della documentazione che se la conserva per i prossimi anni.
0: Ecco, fammi indovinare, tu sei un geometra.
1: Sì, bravissimo.
0: Geometra libero professionista.
1: Libero professionista. Sì.
0: Quindi hai uno studio dove lavori?
1: C'ho uno studio, sì, tutto mio, c'è un collaboratore che mi accompagna nel mio lavoro. Che è bravissimo pure lui, è più bravo di me tante volte.
0: Vedi. Ecco, il riconoscimento del lavoro altrui, perché stamattina si parlava anche di ingiustizie, no? Molti ci hanno segnalato delle ingiustizie sul lavoro che hanno subito, che poi magari col tempo vengono sanate, vengono riconosciute, eccetera, eccetera. Anche tu riconosci al tuo collaboratore il valore, insomma.
1: Sì, sì, guardi, io ho avuto l'insegnamento da una persona molto speciale che mi ha insegnato il lavoro, che lo saluto, si chiama Renzo, e la stessa cosa voglio fare per la persona che viene dopo di me. Quindi ho conosciuto questo ragazzo che è molto preparato, ci siamo conosciuti 7 anni fa e dal primo momento non ci siamo più lasciati, quindi
0: bello.
1: Tutto quello che adesso sto producendo poi sarà
0: suo. Ecco, e in pratica lo studio poi passerà a lui, da quello che ho capito.
1: No, già si era aperto il suo, quindi andrò io a lavorare da lui tra poco.
0: Fantastico. Ma tu comunque, allora, sei giovane, perché sicuramente da quello che capisco hai ancora parecchi anni di attività davanti, no?
1: Ne ho 55.
0: Allora sei un ragazzino. Antonello, senti, a Roma chiaramente, oltre a lavorare, a fare il geometra, avrai anche tantissime possibilità di svago, di divertimento. Sì. Che fai di solito?
1: Di solito si esce, si va a mangiare, si va a ballare, a cantare. Per esempio, c'è un amico che gestisce un pub con il karaoke. E il venerdì sera andiamo a cantare.
0: Fantastico. Ma la canzone che oggi abbiamo mostrificato, tu la sapresti cantare?
1: Ero bellissima.
0: Ma sei un grande. Chi la canta?
1: Annalisa.
0: Bravo Antonello. Allora, buon lavoro, un abbraccio, grazie per aver giocato con noi.
1: Grazie a tutti voi, buona giornata.
0: Ciao caro Antonello, ci ha annunciato già la canzone di Annalisa che sentiamo su Radio Subasio. Bellissima.

Si ritorna indietro ai favolosi anni 80 con una canzone che ha scalato le classifiche di tutto il mondo, Italia compresa, e Wouldn't It Be Good di Nick Kershaw. Eccola qua.

Oggi forse un po' meno rispetto a ieri. Estate, la canzone di Jovanotti su Radio Subasio. Sono le 9.43. Sento il mare dentro una conchiglia, cantava Lorenzo. Chissà se stanno facendo la stessa cosa. Anche Lorenzo è salvo, vedi? Uno si chiama come lui, come Jovanotti. Lorenzo è salvo, sono di Roma, ma in questo momento sono in vacanza all'isola d'Elba. A parte che avete scelto un periodo bellissimo, secondo me. Giugno, proprio un mese ideale per fare le vacanze. Le giornate sono lunghe, non fa caldissimo. Poi dipende, insomma, perché ultimamente le cose sono un po' cambiate dal punto di vista del clima. E poi soprattutto c'è meno gente, forse si spende anche un po' meno, anzi senza il forse, vero? Buone vacanze ragazzi, saluto anche Simone e Christel che invece sono a Treviso, Elisa che ci ascolta nel suo ufficio a Milano, Emma da Pesaro, Marco da Napoli e tutti gli altri amici che come sempre ci hanno scritto stamattina al 348 075 80 60. L'estate è protagonista anche con Francesco Gabbani.

0: Lato destro del cuore, Laura Pausini su Radio Subasio. Ecco, alla mia destra c'è proprio lui. Ecco,
1: al lato alla destro. Mia destra c'è proprio lui.
0: Buongiorno Pozzo.
1: Buongiorno, sono un po' a sinistro, dovessi dire.
0: Sinistro?
1: Sì, un po' alla mia sinistra, alla mia destra.
0: Ma c'è. Perché oggi hai un argomento un po' di quelli... Com'è?
1: Guarda, siamo alla fine dell'anno di scuola. E la preoccupazione dei ragazzi qual è secondo te?
0: La promozione,
1: bravissimo.
0: I voti, la media.
1: Bravissimo, esattamente, è proprio quella lì, cioè promozione o addirittura bocciatura. Posto che in Italia, diamo un po' uno sguardo, circa 150.000 studenti delle superiori vengono bocciati. Si tratta del 5-6% del totale. Stavo per leggere male il
0: 50
1: sarebbe stato un dramma
0: preoccupante.
1: Ma, insomma, un dato interessante e che noi vorremmo commentare con voi, soprattutto sotto un profilo, cioè quello della opportunità che comunque una bocciatura ti dà. Bisogna recuperare il valore di uno stop che ti viene dato e che ti permette probabilmente di approfondire anche in maturità un anno che non è stato proficuo.
0: Sono perfettamente d'accordo, guarda.
1: Questo lo pensiamo noi magari, i ragazzi un po' meno.
0: Certo.
1: Però detto questo, una bocciatura secondo voi, anche in base alla vostra esperienza di ex studenti, può essere usata come spinta propulsiva per cambiare la vita? Devo dirti che sono molti i personaggi che sono diventati famosi, si sono affermati in tanti ambiti e che nella loro vita hanno contato non una ma anche due o tre bocciature, perché ti dà il senso del rialzarti e del raggiungere un obiettivo con più tenacia.
0: Quindi poi magari dopo ce ne dirai anche qualcuno.
1: Esattamente. Sì. E poi come affrontate o avete affrontato le bocciature o i fallimenti nella vostra vita? Insomma, c'è tanta roba di cui trattare al 348 075 80 60.
0: Grazie Pozzo, argomento molto interessante. Intanto novità, l'ultimo disco insieme Merck & Cremont con la Serena Brancale and the Colors, Partenope.

0: Partenope, questa è la canzone con cui ci salutiamo oggi. Io vi aspetto domattina tutti in piedi e dalle 7, mi raccomando, vi lascio con Stefano Pozzovivo che vi accompagnerà fino alle 13. Da Gianluca Giurato l'augurio di una buona giornata. Prima l'informazione, come sempre, le breaking news di TGcom 24. Mancano 2 minuti alle 10. A domani, ciao.
1: Buona giornata da Federica De Boni. I mediatori del Qatar per il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran hanno lasciato Teheran dopo i colloqui notturni. Intanto nuovi attacchi incrociati si sono registrati in queste ultime ore. In un raid americano su una nave commerciale al largo dell'Oman sono morti 3 marinai indiani. Trump torna a minacciare. La Repubblica Islamica mi ha chiesto di fermare i bombardamenti, ma non avremo pietà. Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con 2 missili balistici e 221 droni di vario tipo. La difesa aerea ne ha abbattuti 195. Ad affermarlo è l'aeronautica militare di Kiev. Nel sud della Russia invece è stata colpita una raffineria. 3 persone sarebbero rimaste ferite. Papa Leone in arrivo da Barcellona, sbarcherà a Las Palmas de Gran Canaria intorno alle 10.50. Poi incontrerà le realtà che si occupano di accoglienza dei migranti. Ieri il suo appello: non restiamo indifferenti davanti alle guerre, e invita a deporre le armature che induriscono i cuori. Orrore a Cinisello Balsamo nel Milanese. Un 47enne ha cosparso il padre di liquido infiammabile dopo averlo colpito con un oggetto contundente. I carabinieri lo hanno bloccato mentre l'abitazione era avvolta dalle fiamme. Per l'anziano di 73 anni non c'è stato nulla da fare. Il figlio affetto da disturbi della personalità è stato arrestato. Il caso Epstein: Bill Gates ha testimoniato volontariamente al Congresso degli Stati Uniti. Il fondatore di Microsoft, che già a fine febbraio, dopo la diffusione di nuovi documenti, aveva definito un enorme errore la frequentazione con il finanziere accusato di abusi sessuali, ha risposto alle domande dei parlamentari sulla sua amicizia. L'audizione è stata a porte chiuse. Tutto pronto per i mondiali di calcio 2026, ospitati da Stati Uniti, Canada e Messico. 48 le squadre partecipanti, tra le favorite Spagna e Francia. A detenere il titolo è l'Argentina. Il match inaugurale oggi, Messico Sudafrica, in programma alle 13 locali, le 21 in Italia. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: Radio Gaga nella nostra mattina. Anzi, abbiamo cominciato, devo dire, in maniera straordinaria con questo grande classico del repertorio dei Queen. Buona mattina a tutti da Stefano Pozzo Vivo, insieme fino alle 13. Tanti gli appuntamenti, li sapete, quelli musicali, le canzoni, le emozioni, quelle non mancano mai, e poi qualche spunto di riflessione che ha sempre a che fare con l'attualità. L'attualità significa la nostra vita, quella di tutti i giorni, e quella trascorsa, le esperienze vissute. Ecco, tra le esperienze che ci accomunano un po' tutti è il percorso scolastico, che ha sempre previsto degli esami, in un momento storico di più, in un altro momento storico di meno, ma sempre con una paura, un'ansia di essere bocciati, al contrario invece poi promossi. Ecco, dando un'occhiata ai dati del Ministero della Cultura, si nota che ogni anno in Italia circa 150.000 studenti delle superiori vengono bocciati, un numero tutt'altro che irrisorio. Da qui partiamo con questa riflessione, a cui poi aggiungerò altri dati, per chiedervi se secondo voi, guardando oltre il momento, una bocciatura può essere usata come una spinta propulsiva per cambiare vita e dare più sprint alla vita. Come affrontate o avete affrontato le bocciature o i fallimenti della vostra vita, se ci sono stati? Vi siete sentiti oppressi o siete riusciti a reagire e a sfruttare quel momento come rampa di lancio per qualcosa di molto positivo? La vostra vita, appunto. Ne parleremo come ogni giorno al 348 075 80 60. Anche oggi c'è un primo buongiorno e va a Mila che ci ascolta e ci saluta da Udine. Buongiorno a te Mila e buon ascolto a tutti anche con Lorenzo Salvetti.
1: Dici che

ecco che Elisa, ecco che arriviamo al cuore del tema che tratteremo questa mattina. Noi siamo partiti dai dati del Ministero della Cultura che ci restituiscono il quadro che vi descrivo. Ogni anno in Italia circa 150.000 studenti delle superiori vengono bocciati. Si tratta del 5-6% del totale, un numero tutt'altro che irrisorio. Da qui parte la riflessione alla base del libro di Federico Mello, Elogio della bocciatura, perché la tua più grande paura può diventare la tua più grande opportunità. L'intento dell'autore è quello di aiutare i ragazzi a vivere questo momento come opportunità, appunto, senza lasciarsi annientare dalla frustrazione o dal senso di inadeguatezza. Un libro che vuole far capire agli studenti, ma non solo, che la bocciatura o il fallimento nel senso più ampio non è la fine del mondo, ma anzi che questa può addirittura trasformarsi in vettore per una svolta nella propria vita. Vi dicevo per esperienza personale di essermi imbattuto in tanti personaggi che animano la scena italiana che nel loro curriculum scolastico hanno dovuto annotare una, se non due o più bocciature, salvo poi avere la capacità di rialzarsi metaforicamente e di affrontare con più piglio la loro vita, e li ha portati questo piglio a raggiungere obiettivi davvero importanti. Detto questo, secondo voi una bocciatura può essere usata come spinta propulsiva per cambiare vita? Come affrontate o avete affrontato le bocciature o i fallimenti nella vostra vita? Vi siete sentiti oppressi? O invece avete trovato il piglio per reagire e portarvi ancora più avanti e raggiungere traguardi più ambiziosi? Ne parliamo come ogni mattina al 348 075 80 60.

elettrizzante come sempre, direi, a partire dal nome Elettra Lamborghini, che attenta l'estate ormai prossima con la sua bam bam bam.

Because I gotta have faith. George Michael è una storia incredibile che si dipana per successi che sono entrati a far parte davvero dell'immaginario collettivo. È un mito che ovviamente gli sopravvive. Sono le 10 da 38 minuti e una manciata di secondi. Radio su base in vostra compagnia. Ancora buona mattina, buon ascolto anche con Giorgia.

0: dotata di grande carisma.
1: Elettra.
0: Travolgente a Sanremo 2026. Ora arriva Radio Subasio Music Club. Elettra Lamborghini. Martedì 23 giugno alle 21 sarà a Radio Subasio per regalarci la sua simpatia, le sue canzoni e rispondere alle domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Martedì 23 giugno alle 21, Elettra Lamborghini in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Francesco Renga, raccontami, raccontateci di voi invece all'invito che ogni giorno vi rivolgiamo a proposito dei temi che affrontiamo. Oggi un tema centrale per tutti, almeno una volta lo è stato, l'ansia di essere bocciati. E per cui vi chiedo se una bocciatura può essere usata come spinta propulsiva per cambiare la vita. Come affrontate o avete affrontato le bocciature o i fallimenti nella vostra vita? Vi siete sentiti oppressi o siete riusciti a reagire, trasformando quel momento no in un grande momento sì di rilancio nella vostra vita? Ne parliamo al 348 075 8060 di Radio Subasio.

Radio Subasio.

0: Era già un successo Se tu non torni di Miguel Bosé, poi Se tu non vuelves e poi Se tu non vuelves con Shakira, Miguel Bosé ovviamente. Ora l'informazione torna su Subasio con l'appuntamento delle 11.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Nuovi raid degli Stati Uniti sull'Iran, lanciati 49 missili Tomahawk. Il presidente Trump: se Teheran non firma l'accordo continueremo a colpire duro. La Repubblica Islamica in risposta attacca basi americane nel Golfo, in Kuwait, Bahrain e Giordania. In vista del Consiglio europeo le comunicazioni di Meloni, prima in aula alla Camera poi al Senato, sostegno a Kiev, pressione su Mosca e individuare una figura autorevole per i negoziati. La linea del governo non cambia, dice la Premier. Sul fronte medio orientale sia le sanzioni contro i coloni e il ministro Ben-Gvir. La Presidente poi sarà ricevuta da Mattarella al Quirinale. In Parlamento intanto salta la riforma dei medici di base. Penultima tappa del viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone, 14° alle Canarie. Oggi l'incontro con le realtà che si occupano di accoglienza dei migranti. Dalla Sagrada Famiglia di Barcellona ieri il suo richiamo: non si può credere a Gesù e fare la guerra. Seconda notte di scontri a Belfast, Irlanda del Nord, dopo l'accoltellamento shock di un quarantenne imputato ad un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti hanno dato alle fiamme case e veicoli, lanciando una sommossa contro gli stranieri. Disordini anche a Glasgow ed Edimburgo. Dura condanna del primo ministro inglese Starmer, che invia rinforzi. L'ondata di maltempo al nord, tra le regioni più colpite ieri la Lombardia, con vento, grandine e pioggia, in particolare tra Milano, Monza e Bergamo. La perturbazione si è scaricata con più violenza sui territori di Legnano, Garbagnate Milanese e Cesate. Nel weekend arriva il caldo africano. Al via i mondiali di calcio 2026, più grandi di sempre, alle 21 italiane allo stadio Azteca di Città del Messico, il primo match Messico-Sudafrica, 48 le squadre partecipanti per un totale di 104 partite da giocare. Il torneo si svolgerà anche negli Stati Uniti e in Canada. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Torino-Trieste si registrano code a causa di un incidente verificatosi tra Palmanova e Allaccio Villesse Gorizia, code a tratti sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Milano Nord, e sull'autostrada verso Milano tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sempre su questa autostrada traffico rallentato tra Calenzano e il bivio 1 variante. Lungo la 24 Roma-Teramo viene segnalato un incidente alla barriera di Teramo, coda per traffico invece tra via Fiorentini e il bivio per la tangenziale est della capitale. Infine sulla statale 18 Tirrena Inferiore traffico rallentato per lavori di manutenzione tra Mileto e Vibo Valentia in direzione Napoli. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

La canzone di Roberto Vecchioni che suoniamo in questa collection è tratta da un album Lontano nel tempo, Calabuig, Stran'amore e altri incidenti. Era il 1978 e Stran'amore.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta
1: balorda nostalgia. Olli, Radio Subasio, a parlare quest'oggi di bocciature. E non sono solo quelle scolastiche, quante se ne ricevono in una vita. Li chiamiamo fallimenti, li chiamiamo momenti no, che però se vengono usati come rampa di lancio, beh, può essere sicuramente interessante e diciamo così promettente per traguardi successivi importanti. Detto questo, vi ho chiesto proprio questo, cioè una bocciatura può essere usata come spinta propulsiva per cambiare vita? Come affrontate o avete affrontato le bocciature e i fallimenti della vostra vita? Vi siete sentiti oppressi o siete riusciti a reagire? Sentiamo, anzi cominciamo.
2: Mi chiamo Roberto e chiamo da Udine. Io volevo soltanto dire ai ragazzi che purtroppo vengono bocciati di non preoccuparsi dei giudizi degli altri, perché poi la vita cambia, gli anni passano. Non tutti a 15-16 anni siamo maturi allo stesso modo. C'è chi è più maturo a 15 anni e poi molto meno maturo a 50 anni e viceversa. Io personalmente alle superiori sono stato bocciato 2 volte, pur essendo abbastanza bravo a scuola, ma ero troppo preso dal pallone, dal calcio, e quindi ero molto distratto e ho perso 2 anni. E mi ricordo i compagni di classe che comunque sì, ti deridevano, loro andavano avanti, tu restavi indietro, e queste cose sì, al tempo erano un po' pesanti. Poi sono passati gli anni, ci siamo rivisti con dei vecchi compagni di classe, proprio alla festa dei 50 anni di quest'anno. Ebbene, io poi mi sono laureato con 110 lode, sono un medico, sono molto felice della mia vita professionale, sono maturato. E altri che invece al tempo erano bravissimi a scuola, diciamo che non hanno poi avuto questo grande successo nella vita professionale futura. Quindi non giudicate e non fatevi giudicare, vivete serenamente la vostra vita, certo cercate di studiare e se potete non essere bocciati meglio, però non importa, c'è sempre tempo per recuperare.
1: E voi? 348 075 8060.

0: Lucio Dalla, Radio Subasio, stiamo parlando di fallimenti e bocciature. Le bocciature, quelle scolastiche, siamo nel periodo in cui iniziano gli esami, c'è tanta ansia. Se naturalmente sia con la coscienza a posto, nulla da temere. Ci può essere invece qualche problemino, qualche lacuna che ci rende più ansiosi o ci ha reso più ansiosi in passato, quando era il momento di affrontare un esame. Già. E se poi è andata male, come avete reagito? Una bocciatura può essere usata come spinta propulsiva per cambiare la vita. Come affrontate avete affrontato le bocciature o i fallimenti nella vostra vita? Siete riusciti a reagire e a trasformare una crisi in una grande opportunità?
1: Sono Stefania da Roma. Io purtroppo ho avuto un'esperienza da parte di mio figlio di una bocciatura all'età di 16 anni. Secondo me le bocciature non fanno bene ai ragazzi perché hanno un'età fragile e hanno varie difficoltà. Lui purtroppo nel periodo del Covid ha avuto questa bocciatura, erano rinchiusi dentro casa e lo ha portato a avere tanti complessi e tante crisi. E per me quando un ragazzo ha difficoltà ha bisogno di essere aiutato in maniera diversa, forse con corsi estivi, con qualcosa per recuperare, ma la bocciatura secondo me ai ragazzi crea veramente tanti tanti complessi.
0: La bocciatura, dice la nostra ascoltatrice, crea complessi e c'è un'indicazione che riemerge anche in altri messaggi, ovvero il periodo della costrizione in casa a causa del Covid.
2: Sono Salvatore e chiamo da Napoli. Si parla di fallimenti. Io ho mio figlio che è molto intelligente secondo me e anche professori, ma purtroppo da dopo il Covid non ha più quella spinta di fare, del senso del dovere e quant'altro. Si aggrappa sempre sulle sufficienze, sul rischiare all'ultimo secondo. Il professore di informatica alla fine, dopo tanti dibattiti, me l'aveva promesso che prima o poi avrebbe dato il debito. Infatti adesso sta al quarto anno e ha avuto il debito. Io sono sempre stato consenziente e anche favorevole a quello che diceva il professore. Infatti mi facevano i complimenti perché la maggior parte dei genitori fanno sempre di tutto per cercare di frenare la situazione. Però credo che con questo sistema il ragazzo capirà che nella vita è meglio fare le cose come si deve che trascurarle, che poi bisogna pagarne tutte insieme le conseguenze con gli interessi anche vicino. Quindi viva anche i fallimenti come i successi. Molti successi provengono anche da tanti tanti fallimenti.
0: E questo è vero, è davvero inconfutabile che alla base di molti successi c'è sempre una strada personale che ha comportato anche dei fallimenti. E secondo voi? 348 075 8060.

0: ogni tanto, Gianna Nannini, ogni tanto capita di fallire, di essere bocciati a un esame, di dover ripartire da zero. Ecco, che siano a scuola o nella vita, le bocciature come i fallimenti, beh, danno due possibilità: o opprimersi e quindi non riuscire a rialzarsi, oppure al contrario, fare in modo che quel momento diventi una grande opportunità, ripartire con più slancio per raggiungere traguardi più ambiziosi. In fondo il senso è in molte delle testimonianze che ci stanno arrivando questa mattina. Alla domanda che vi ho posto, cioè una bocciatura può essere usata come spinta propulsiva per cambiare la vita? Come affrontate o avete affrontato le vostre bocciature e i vostri fallimenti? E se vi siete sentiti oppressi oppure appunto se siete riusciti a reagire?
1: Sì, assolutamente d'accordo. La bocciatura a volte è proprio una svolta, anche perché i voti purtroppo sono affidati a degli umani, le valutazioni sono affidate a persone umane e le persone umane, come sappiamo, a volte sbagliano e sbagliano anche i professori, quindi non è il voto che dà importanza a quello che poi può essere una trasformazione nella vita. Io ho l'esperienza di mio figlio che ha fatto la prima superiore, non è andata bene e ha cambiato indirizzo di studi, quindi la scelta non era stata ponderata in maniera consapevole e da lì, devo dire la verità, è svoltato completamente. Ha terminato tutti i 5 anni di studio senza mai un esame a settembre e quindi sono convinta. La bocciatura non è importante, certo è una sconfitta, ma è una sconfitta temporanea che può insegnare a maturare, può insegnare a capire veramente quella che poi sarà la tua strada. Simona.
0: Si può dire metaforicamente che è una partita di un campionato molto lungo.
2: Sono Germano, io invece di perito agrario sono morto sul campo, nel senso che l'ansia della bocciatura non mi toccava. L'unico rammarico è che non ho dato soddisfazione per un diploma a mio padre e mia madre, ma erano altri tempi. Comunque poi nella vita mi sono riscattato perché ho un'azienda, adesso andrò in pensione e sinceramente ho sempre lavorato, sempre e non ci ho mai avuto problemi, insomma.
0: Storie diverse con finali diversi.
3: Ciao da Balù, non ci sono fallimenti nella vita. Io penso che non provare è già una sconfitta, quindi provate sempre e credete nei vostri sogni.
0: E secondo voi 348 075 80 60.

0: vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

0: quale c'è, canta Pino Daniele in questa canzone di un po' di tempo fa. Che male c'è, che male c'è, già a superare un fallimento nel migliore dei modi. Non c'è nessun male, anzi, è un'opportunità. Trasformare un momento di crisi in un momento di opportunità. Accade a tanti, quasi a tutti nella vita, che siano piccoli o grandi fallimenti, piccoli o grandi bocciature. Oggi vi ho chiesto se una bocciatura può essere usata come spinta propulsiva per cambiare la vita. Come l'affrontate, se l'avete affrontata una bocciatura o un fallimento. Vi siete sentiti oppressi o siete riusciti a reagire? Un ultimo giro di punti di vista e di esperienze sul tema.
1: Sono Tommaso da Milano, sono stato bocciato 3 volte quando andavo al liceo, che era una fase un po' poco a fuoco, se così si può dire, e allora ho scelto di andare alla scuola serale mentre poi ho iniziato anche a lavorare, e devo dire che è stata un'esperienza molto responsabilizzante che mi ha restituito la mia adultità. Insomma, è un'esperienza che consiglio per quei ragazzi che si sono un po' persi e hanno bisogno di ritrovare la loro strada. A me ha fatto bene.
0: C'è sempre tempo per recuperare.
2: Io purtroppo sono stato bocciato 2 volte, in primo superiore meritatissimo perché avevo la pagella come una schedina di Totocalcio, in secondo superiore invece sono stato bocciato a causa di un bruttissimo diverbio con una professoressa che si è battuta per farmi ripetere l'anno e ci è riuscita. Diciamo che quelle bocciature a livello scolastico mi hanno solamente dato l'incentivo per prendere il diploma il prima possibile, niente di più purtroppo, ma nella vita invece mi hanno un po' rafforzato e mi hanno aiutato ad affrontare le bocciature della vita sicuramente con un altro piglio e con un'altra mentalità. Matteo.
0: Una bocciatura energizzante.
3: Per mia figlia la bocciatura in terza liceo è stata una benedizione, non lo dico solo io come mamma, ma lo dice anche lei stessa. Le è servito a maturare, poi ha potuto incontrare anche dei nuovi professori, professori con la P maiuscola, che l'hanno aiutata ad andare a fare 3ª, 4ª e 5ª, quindi affrontare la maturità con la maturità necessaria per poter andare avanti nel suo percorso scolastico. E ha deciso anche di fare poi l'università, che non era proprio nei suoi pensieri e nei suoi progetti. Quindi sia da mamma che da figlia la bocciatura è stata una vera benedizione. Antonella da Milano.
0: Una vera benedizione, è stato un momento di rilancio.
4: Francesca da Roma. Non volevo proseguire gli studi dopo le medie, mio padre mi ha costretta, ho preso la scuola più vicino casa, che era un liceo scientifico, sono stata bocciata il 1º anno e il 4º. Non volevo fare quella scuola, però ringrazierò mio padre a vita che mi ha fatto diplomare. Adesso lavoro, sono un'impiegata, e non ho proseguito gli studi, però lo ringrazierò sempre a vita perché me li ha fatti proseguire lui.
0: Una scelta avveduta. Sentiamo chi chiosa.
5: Fausto da Marano di Napoli. Come diceva il grande Edoardo, un vero uomo è quello che cade alla forza di rialzarsi.
0: Eh già, a proposito di citazioni, io invece uso Robert Kennedy, che diceva: soltanto coloro che hanno il coraggio di affrontare grandi fallimenti possono raggiungere grandi successi.

0: ci accompagnano verso un nuovo appuntamento con le Breaking News di TGCom 24. Quello che arriva è quello delle 12.
1: Buona giornata da Federica De Boni. L'Unione Europea individui una figura autorevole cui affidare il negoziato con la Russia sull'Ucraina, dice la Premier Meloni alla Camera nelle comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 18-19 giugno. Con gli Stati Uniti coordinamento ma non delega, aggiunge la Presidente del Consiglio. Nuova ondata di attacchi degli americani contro l'Iran, come comunicato dal Presidente Trump, sono stati impiegati 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari. In risposta, i Pasdaran hanno attaccato le basi degli Stati Uniti in Bahrain, Kuwait e Giordania. La CNN fa sapere che i colloqui tra i due paesi per raggiungere un accordo stanno proseguendo. La Russia bombarda l'Ucraina con 2 missili Iskander e 221 droni. Kiev colpisce una raffineria di petrolio nel territorio russo di Krasnodar, provocando un vasto incendio all'interno dell'impianto, uno dei più grandi della Russia. Tragedia familiare nel milanese a Cinisello Balsamo, dove un 73enne questa mattina è morto dopo un incendio in casa a provocare il rogo il figlio di 47 anni, che è stato bloccato dalle forze dell'ordine e arrestato. L'uomo affetto da disturbi della personalità nel 2017 era stato condannato per un altro delitto. Gli erano stati inflitti 5 anni in una struttura psichiatrica giudiziaria. Tentato omicidio a Parete, nella provincia di Caserta, dove un 60enne ha sparato con un fucile al nuovo compagno della ex fidanzata. La vittima è stata ricoverata in condizioni critiche, mentre l'uomo è stato arrestato. L'episodio si è verificato nella tarda serata di mercoledì. Iniziano oggi i mondiali di calcio 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. L'edizione di quest'anno è la seconda ad essere ospitata da più di un paese, dopo quella del 2002 in Corea del Sud e Giappone. Dalle 21 ore italiana scendono in campo Messico e Sudafrica per la prima delle 104 partite in programma. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Ricordatelo e ascoltaci. Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nelle prossime ore prevalenza di tempo bello al nord e Sardegna, nuvole invece nel resto del paese, anche se non mancheranno le temporanee schiarite. Isolate acquazzoni temporali bagneranno Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Per quello che riguarda le temperature, massime oggi in calo in Emilia-Romagna, centro e Sardegna, ancora caldo tipicamente estivo invece al sud. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Il classico che suoniamo in questa collection delle 12 arriva da un album di grande successo di Stevie Wonder, Songs in the Key of Life del 1976, e I Wish.

che ha 4 anni, è ancora una bambina. In questa nostra mattina abbiamo ancora tante canzoni da far suonare nel residuo di quest'ora, che è l'ultima insieme. Per esempio c'è Ermal Meta con la sua calma.

giorno migliore Luna Pop, e c'è sempre un momento migliore degli altri. Beh, certo, bisogna cercarlo. Qui lo trovate in un automatismo, ecco, musicale e di parole. Arrivano infatti i saluti arretrati più o meno a quest'ora, pretesti belli e buoni per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere. E allora ne ho per Monica che ci ascolta e ci saluta da Verona, Cristina che ci ascolta e ci saluta da Marina di Pietrasanta, Lucca, e Anna che invece ci ascolta e ci saluta da Casal Bordino, siamo in provincia di Chieti. Per tutti la testa gira, sono Fred e Palma, Anita e Amy Schilla.

Jennifer Lopez, brava non solo nella canzone ma anche sul grande schermo, tra l'altro è proprio di queste settimane la sua novità sempre romantica, dovrebbe intitolarsi, se non ricordo male, Office Romance, il film che la vede protagonista. Invece, come sempre, siete voi i protagonisti qui su Subasio, perché tra non molto vi renderemo noto il tema di cui si tratterà nella pausa pranzo e che vi vedrà protagonisti proprio tra le 13 e le 14. Subito c'è Noemi.

0: Regina di cuori di FIBA, lei si sente re di qualcosa?
1: No, non direi. No, non direi. Vabbè. Ma e lei invece?
0: Io di che?
1: Visto che ci diamo no, del lei.
0: Guardi, non mi stimoli perché potrebbe uscire fuori.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: E oggi è giovedì.
0: Vabbè, oggi è giovedì, ci siamo arrivati.
1: Ci siamo arrivati poco. E a proposito si parla del tempo che lavora sempre con sistematica gradualità.
0: Sì,
1: direi.
0: Una volta si diceva che il tempo è galantuomo, ma in termini di invecchiamento non sempre.
1: No, direi proprio di
0: non
1: no.
0: Non sempre, certo, in termini di saggezza, di esperienza, non con tutti. E no, rende.
1: Beh, c'è chi insomma ottiene l'effetto contrario dal tempo che passa.
0: Perché io dico sempre che il tempo che passa, alcuni caratteri non li stempera, li accumula.

0: devo dire.
1: Però sentire il tempo che scorre.
0: Allora, se ci soffermiamo all'aspetto estetico, devo dire che noi uomini siamo diventati particolarmente vanesi.
1: Sì. Ecco. Proprio di sì.
0: Se invece ci soffermiamo sotto l'aspetto, diciamo così, se andiamo a toccare l'aspetto, diciamo, morale, ecco, è anche quello interessante capire se l'invecchiamento per molti è un problema oppure no.
1: Quindi la domanda è: vi preoccupa intanto invecchiare? Se lo sentite come un peso, se c'è qualcosa che vi spinge a cercare di restare al passo dei più giovani, ed se è una cosa giusta o sbagliata secondo voi. Certo, ci sono alcuni che magari con un po' un pizzico di giovanilismo in meno.
0: Sai, una bella riflessione.
1: Questa è un'opinione mia.
0: È una bella riflessione.
1: Oh, bene.
0: Una bella riflessione.
1: Vogliamo ricordare il numero?
0: Certo, 348 075 80 60.

Night, Taylor Swift. Arrivano i saluti dal pozzo che vi dà appuntamento domani a partire come sempre dalle ore 10. Arriva il nostro pomeriggio preceduto come sempre da un nuovo appuntamento con le breaking news di TGCon 24 e quello delle 13. E come sempre fate i bravi.

0: Una buona giornata da Mattia Venini. Iran sotto attacco, ma secondo la CNN gli sforzi diplomatici proseguono nonostante le bombe statunitensi su gran parte del paese. Se non firmano l'accordo bombarderemo senza pietà, minaccia Trump. Teheran ha annunciato la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine. Gli ambasciatori di Francia, Germania e Gran Bretagna a Mosca per incontrare il viceministro russo Galuzin e discutere del conflitto in Ucraina. Domenica i tre diplomatici europei hanno avuto un vertice a Londra con Zelensky. Meloni alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Ha ribadito la piena solidarietà a Kiev e ha auspicato un autorevole negoziatore europeo per trattare con Mosca. La premier è tornata a chiedere inoltre sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir. A Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, arrestato un 47enne. Avrebbe prima colpito il padre di 73 anni con un martello per poi dargli fuoco. L'uomo ha passato anni in strutture psichiatriche e ha alle spalle un altro omicidio. A intervenire i carabinieri che si sono accorti dell'incendio. Condannata a 18 anni di domiciliari, Cinzia Dalpino nel settembre 2024 travolse col SUV e uccise l'uomo che l'aveva borseggiata a Viareggio. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Alla 65enne sono state concesse le attenuanti generiche, mentre è caduta l'aggravante della crudeltà. Ok dal Belgio al sistema di guida assistita autonoma di Tesla. Lo ha annunciato il ministro dei trasporti delle Fiandre dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Elon Musk. È il quinto paese europeo ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 verso Bologna, 2 chilometri di coda per incidente tra Riccione e Rimini Sud. Sulla A4 verso Trieste, 4 chilometri di coda per un veicolo in fiamme tra Dalmine e Bergamo. Sulla A1 verso Napoli per incidente, 1 chilometro di coda tra Valdichiana e Chiusi. Sulla statale 16 Adriatica, corsia chiusa per incidente all'incrocio Corso De Gasperi verso l'incrocio Otranto statale 173 delle Terme Salentine. Prudenza e buon viaggio.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

un classico senza tempo, 1985, Donne di Zucchero. Beh, tra altre cose c'è una storia legata a questa canzone che forse conoscete tutti, no? Intanto era l'85, nel pieno della 35esima edizione del Festival di Sanremo, e sono gli anni in cui a tutti i partecipanti, ospiti compresi, viene chiesto, anzi imposto, di esibirsi in playback, e devo dire che quella esibizione non giovò tantissimo al rovente bluesman reggiano Zucchero Sugar Fornaciari. E poi, vabbè, lui più volte ha detto: non me la sento di cantare Dudu Du, ho pensato mille volte di farla ai miei concerti, ma poi mi blocco sempre. E a noi piace tanto, devo dire, questa canzone. Collection delle 13 in apertura della pausa pranzo, oggi 11 giugno 2026. Di cosa parliamo? Intanto vi chiedo se vi preoccupa invecchiare, lo sentite come un peso, c'è qualcosa che vi spinge a cercare di restare al passo dei più giovani, è una cosa giusta o sbagliata secondo voi? Se volete raccontarmi il tutto, come sempre 348 075 80 60, c'è, e ovviamente vi chiedo di specificare il vostro nome e possibilmente la città dalla quale ci seguite. Subito Madonna e Sabrina.

Gian e Gramaro, siete su Radio Subasio, è appena iniziata la pausa pranzo e allora preparate il vostro bel chiacchierone, lo smartphone, se volete interagire con noi. Si parla del tempo che passa, l'invecchiamento è sempre stato un argomento delicato, però nella società moderna dove l'immagine giovanile è valorizzata e idealizzata si è sviluppata una pressione senza precedenti verso la giovinezza. Non so se siete d'accordo, film, pubblicità, social enfatizzano tanto e in maniera costante l'importanza di apparire giovani e questo spinge spesso a vedere l'età che avanza come un segno di decadenza e perdita di valore. Le paure più profonde degli italiani sono il terrore di non poter più provvedere a se stessi e di diventare un peso per i propri familiari, la paura di perdere la memoria e di sviluppare demenza senile, la sensazione di solitudine perdendo il proprio ruolo nella società e di essere considerati invisibili o comunque meno rilevanti e la preoccupazione costante per l'arrivo di patologie e limitazioni fisiche. E insomma, la lista, devo dire, è piuttosto lunga. Cosa vi chiedo oggi? 1. Vi preoccupa invecchiare? Lo sentite come un peso? C'è qualcosa che magari vi spinge a cercare di restare al passo dei più giovani? È una cosa giusta o assolutamente sbagliata? Ecco, se volete inoltrare le vostre opinioni, come sempre, 348 075 80 60.

0: Siamo qui Vasco e siamo davvero tutti qui perché in tanti state partecipando alla pausa pranzo di oggi. Il tempo acuisce i difetti ma anche i pregi, no? Siete d'accordo? Oggi vi chiedo se vi preoccupa invecchiare, lo sentite come un peso, c'è qualcosa che vi spinge a cercare di restare al passo dei più giovani? È una cosa giusta secondo voi o assolutamente sbagliata? 348 075 80 60, sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, sono Anna e chiamo da Napoli.
0: Ciao Anna.
1: Purtroppo oggi compio 49 anni.
0: Ma come purtroppo? Auguri.
1: L'idea di invecchiare non mi sta proprio bene. Non la prendo bene, la prendo male. Però sono contenta lo stesso. Grazie Radio Subasio.
0: Ecco, cosa hai detto? Hai chiuso il messaggio dicendo però sono contenta lo stesso. E ti faccio tanti tanti auguri, buon compleanno.
2: Buongiorno Radio Subasio, sono Rossano da Spello.
0: Ciao.
2: Allora, per me la vecchiaia non esiste. Esiste diventare meno giovani.
0: Ecco.
2: Dunque
0: o
2: è normale che si va avanti con la consapevolezza che gli anni passano. L'importante è viverli bene, al meglio, secondo le proprie possibilità, è normale.
0: Certo, e tenersi impegnati, coltivare gli interessi e le passioni. Vi preoccupa invecchiare? Lo sentite come un peso? C'è qualcosa che vi spinge a cercare di restare al passo dei più giovani? E secondo voi una cosa giusta o una cosa sbagliata? 348 075 80 60.

0: Don't You Worry About The Thing. Siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo. Saluto chi si è messo in contatto con noi adesso. Buon viaggio a chi è in movimento, buon lavoro se vi state dando da fare, buon appetito invece a chi è a tavola. L'invecchiamento è sempre stato un argomento molto molto delicato, ma nella società moderna dove l'immagine giovanile è valorizzata e idealizzata, diciamo che si è sviluppata una pressione senza precedenti verso la giovinezza. Ma sono tante le paure che spingono gli italiani a quando ci si trova a ridosso della terza età. Allora, vi preoccupa invecchiare? Lo sentite come un peso? C'è qualcosa che vi spinge a cercare di restare al passo dei più giovani? O è una cosa giusta? Una cosa sbagliata? Secondo voi? 348 075 80 60. E allora, sentiamo.
1: Ah, io ho 48 anni, quindi...
0: Aspetta, perché non abbiamo capito il tuo nome, quindi voglio assolutamente conoscervi tutti.
1: Sono Silvia, okay, Roma, ciao Silvia. Io ho 48 anni, quindi mi avvicino ai 50. Il tempo che passa mi preoccupa il giusto. Ci sono giornate che mi vedo meglio allo specchio, giornate che invece conto le zampette di gallina che si affacciano, però mi viene anche in mente che sono tutte le risate che la vita mi ha fatto fare, quindi insomma fanno parte della mia esperienza di vita. Bello, penso che curarsi il giusto, creme, faccio ginnastica, cerco di mangiare sano, però non deve diventare un'ossessione, perché è anche naturale che il tempo passi e diventare tutte di plastica o una uguale all'altra, e non, sinceramente, per la rincorsa all'eterna giovinezza, no. Sono contenta degli anni che ho vissuto, spero di viverne altri e di invecchiare ancora, perché vuol dire che sono ancora viva. Un bacio a tutti, ciao.
0: Anche a te, ciao.
2: Raffaele da Salerno. Che cosa mi fa paura della vecchiaia? Allora, la risposta è ovviamente la mancanza di autosufficienza. Però io già mi immagino, quando sarò vecchio, di potermi andare a togliere tutti gli sfizi, ossia andare a fare il direttore dei lavori di tutti i cantieri aperti in qualunque parte d'Italia. Così mi potrò vendicare di tutti i direttori di lavori che mi sono sopportato da 40 anni e che farò per lavoro. Ciao Subasio.
0: Ciao.
3: Ciao Radio Subasio. No, non mi preoccupo affatto, anche perché sono sempre giovane. È così bella la vecchiaia, senza doversi arrabattare con gli orari di lavoro, corri di qua, corri di là, invece così fai tutto con calma. Bello, bello, mi piace. Evviva la vecchiaia, evviva Radio Subasio. Un bacio grandissimo a voi, vi seguo sempre. Ciao ciao.
0: Ciao, e continua a farlo. Vi preoccupa invecchiare? Lo sentite come un peso? C'è qualcosa che vi spinge a cercare di restare al passo dei più giovani? È una cosa giusta secondo voi o assolutamente sbagliata? 348 075 80 60.

0: Quanto amore sei, Eros Ramazzotti, un suo grande classico. Oggi vi ho chiesto se vi preoccupa invecchiare, lo sentite come un peso, c'è qualcosa che vi spinge a cercare di restare al passo dei più giovani, una cosa giusta o sbagliata? Beh, sicuramente invecchiare è un processo biologico inevitabile, però il modo in cui lo si vive dipende anche tantissimo dall'atteggiamento mentale, dallo stile di vita, quindi sarebbe fondamentale cambiare prospettiva mentale. Allora, vi ringrazio di aver partecipato alla pausa pranzo di oggi, come sempre la chiudiamo dando voce ai vostri messaggi, sentiamo.
1: Ciao, io sono Tiziana da Milano, ho 58 anni, grazie a Dio non dimostro gli anni che ho, ma amo la musica, amo i giovani e mi piace essere giovane, anche se logicamente guardandomi allo specchio vedo che non ho più 20 anni o 30 anni o 40, però grazie a Dio va ancora tutto bene, sono giovane di aspetto e amo essere giovane dentro. Ciao, grazie.
2: Ciao Subasio, Antonio da Caserta, purtroppo sì, c'è una cosa che mi preoccupa quando mi farò vecchio. Viva la sincerità, il sesso mi preoccupa. Un abbraccio Subasio.
3: Mi chiamo Verona, chiamo da Pisa. Invecchiare è bellissimo, è andare avanti, passare avanti. Non cambierei nulla, io adoro i miei capelli bianchi, adoro le mie rughe, adoro tutto. È bello invecchiare, stai crescendo, viva la vecchiaia.

0: Breaking news di TGCom 24, soltanto 10 secondi alle 14.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Meloni a tutto campo durante le comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo. Si scelga un negoziatore autorevole per trattare con Mosca. Isolare Israele non sarebbe funzionale. Sì alle sanzioni contro il ministro ebraico Ben-Gvir. Oggi la premier in Quirinale da Mattarella. Notte di guerra in Medio Oriente. Violenti raid degli Stati Uniti che hanno lanciato sull'Iran 49 missili Tomahawk. Ma secondo la CNN gli sforzi diplomatici proseguono. Trump: se non firmano l'accordo bombarderemo senza pietà. Teheran ha annunciato la chiusura totale di Hormuz. Pesanti bombardamenti stanotte anche in Ucraina, dove i russi hanno sganciato 2 missili balistici e lanciato 221 droni. Gli ambasciatori di Francia, Germania e Gran Bretagna a Mosca per incontrare il viceministro russo Galuzin. Domenica avevano avuto un vertice con Zelensky a Londra. Nel settembre 2024 a Viareggio travolse col SUV e uccise l'uomo che l'aveva borseggiata. Condannata a 18 anni di domiciliari la 65enne Cinzia D'Alpino. Le sono state concesse le attenuanti generiche, mentre è caduta l'aggravante della crudeltà. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Omicidio stamattina a Cinisello Balsamo, nel Milanese, arrestato un 47enne. Avrebbe colpito il padre di 73 anni con un martello e poi gli avrebbe dato fuoco. Bloccato dai carabinieri intervenuti per l'incendio. L'uomo con problemi psichici ha alle spalle un altro omicidio. Calcio: al via il mondiale più grande di sempre in Stati Uniti, Canada e Messico. 48 partecipanti, 104 partite, un business che per la FIFA vale 13 miliardi. Alle 19:30 ore italiane la cerimonia inaugurale, alle 21 il primo match tra Messico e Sudafrica. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade: sulla A4 verso Trieste 6 km di coda per un veicolo in fiamme tra Capriate e Bergamo. Sulla A9 verso la Svizzera code per attraversamento doganale tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Sulla A1 verso Milano code a tratti per traffico tra Firenze Scandicci e la variante di Valico. Sulla statale 3 bis Tiberina rallentamenti per incidente tra l'incrocio Santa Lucia e l'incrocio Selci verso Ravenna. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 14 da 6 minuti, bentrovati, buon pomeriggio a tutti da Leonardo, insieme sino alle 17, anche in questo giovedì 11 giugno 2026, per voi un classico di Patti Smith, Because the Night.

Ah, certo che arriverà l'amore, sottoscrivo. Salutiamo anche Emma con Revalardo 2015. Siete su Radio Subasio, tre quarti d'ora, ma mica tantissimo. Poi alla fine ci separano dalle 15. Questo vuol dire che tra non molto arriveranno anche 60 minuti a voi dedicati. Quindi concentratevi. C'è una canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, che magari volete ascoltare proprio oggi? Ecco, sappiate che tra pochissimo ricorderò i contatti che vi consentiranno di prenotarla. Buon

da non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto.

Niente paura, Luciano Ligabue, siete su Radio Subasio. Saluto chi si è messo in contatto con noi in questo preciso istante. Sono Leonardo, saremo insieme fino alle 17. Maledetto me, fulminacci per voi.

amici il jukebox. Allora prenotate adesso la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata e fatelo attraverso un messaggio scritto o una nota vocale 348 075 80 60. Subito per voi Partenope.

YouTube, mitici YouTube su Radio Subasio. Saluto chi in questo momento è in movimento. Ecco, tanto per fare un po' gioco di parole. A proposito di giochi, tra non molto lo faremo invece con la musica. I 60 minuti a voi dedicati stanno per arrivare. Era una

0: dotata di grande carisma.
1: Elettra.
0: Stravolgente a Sanremo 2026. Ora arriva Radio Subasio Music Club. Elettra Lamborghini. Martedì 23 giugno alle 21 sarà a Radio Subasio per regalarci la sua simpatia, le sue canzoni e rispondere alle domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Martedì 23 giugno alle 21, Elettra Lamborghini in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Dai, perdona, lo so che non è facile a volte, però una volta che lo fai stai anche meglio. Tiziano Ferro su Subasio alle 15, puntuale come sempre arriva il vostro jukebox, e allora cosa state aspettando? Se volete potete prenotare da adesso quella canzone che volete ascoltare proprio oggi, quella che vi fa stare bene, vi regala momenti di gioia, serenità, magari vi fa rivivere anche un momento particolare della vostra vita. E allora inoltrate il vostro messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, oppure fate il tutto attraverso l'app di Subasio. A proposito, se ancora non l'avete fatto, scaricatela. All'interno trovate un sacco di contenuti, le sezioni dedicate ai nostri programmi, nello specifico jukebox. Entrateci dentro e compilate il form 348 075 80 60. Prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16. Sta per arrivare il jukebox.

0: Breaking news di TGCom 24, le 15 in punto.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. Escalation in Medio Oriente con gli Stati Uniti che stanotte hanno lanciato sull'Iran 49 missili Tomahawk.

colpendo obiettivi in profondità. In risposta, Teheran ha disposto la chiusura totale di Hormuz fino a nuovo ordine. Trump ha annunciato ulteriori bombardamenti stasera. Settimana prossima il Consiglio europeo. Oggi le comunicazioni di Meloni in Parlamento. Si scelga un negoziatore autorevole per trattare con Mosca, ha detto la Premier alla Camera. Sul Medio Oriente, isolare Israele non sarebbe funzionale. Sì alle sanzioni contro il ministro ebraico Ben-Gvir. 18 anni da scontare ai domiciliari per Cinzia D'Alpino, la 65enne che nel settembre 2024 uccise l'uomo che l'aveva borseggiata, travolgendolo col SUV a Viareggio. La procura aveva chiesto l'ergastolo. La vittima, un marocchino di 47 anni, la famiglia ha annunciato il ricorso. Violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi ieri sera, tornando a casa dai suoi uffici di Cologno Monzese. Nonostante uno scontro frontale con un veicolo che ha perso il controllo, ha riportato solo qualche lieve ferita, salvato da cinture di sicurezza ed airbag. A Magaluf, località turistica vicino a Palma de Mallorca in Spagna, un devastante incendio scoppiato in un edificio ha ucciso stamattina due persone, 24 tra feriti e intossicati. Le vittime sono state raggiunte dalle fiamme mentre scappavano per le scale, apparentemente sotto effetto di alcol. La Terra accumula troppo calore, l'allarme di 70 scienziati. Nel 2025 il riscaldamento causato dalle attività umane si è attestato a 1,37 gradi in più rispetto al periodo preindustriale. Lo scorso anno è stato il terzo più caldo mai registrato. Queste le breaking news di TG Com 24.

Jukebox di Radio Subasio, bentrovati, buon pomeriggio da Leonardo. E allora c'è una canzone che volete ascoltare proprio oggi, allora prenotatela subito, inoltrate il vostro messaggio scritto vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60 oppure attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione Jukebox e il form da compilare. E saluto Alessandra di Roma che ha scelto la collection di oggi.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasio, sono Simona, vorrei fare gli auguri alla mia principessa Melissa, che oggi compie 19 anni, e dirle ti amo Meli, buon compleanno! Grazie, Radio Subasio.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Bambina.
1: Elettra Lamborghini e questo è il jukebox iniziato da pochi minuti. Dai che avete un sacco di tempo se volete entrare le vostre richieste su WhatsApp o Telegram, messaggi scritti o note vocali al 3 4 8 0 7 5 80 60. Devo salutare Sandra che ci segue da Arezzo, Lorenzo di Pedaso e poi saluto anche Giovanni, ciao, e un saluto da Roma scrive. Poi c'è il messaggio legato alla prossima firmato invece da Alessio, ciao Alessio, mi fate ascoltare una canzone nel jukebox di oggi se è possibile, Iris di Goo Goo Dolls, ma c'è anche una nota vocale se non sbaglio. Chi è a proposito?
2: Ciao Subadio, chiamo Stefania.
3: Martina.
2: Volevamo ascoltare Iris dei Goo Goo Dolls. Ciao, un bacione a tutti.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, sono Paolo da Miami, Florida. Vi sto ascoltando dalla spiaggia, si sta molto molto bene. Vorrei dedicare a tutti una nuova canzone che si chiama La testa gira di Fred De Palma, Anita e Mischilla, la mia preferita per quest'estate 2026. Iniziano i mondiali e purtroppo l'Italia non c'è, ma festeggiamo lo stesso. Viva l'Italia, ciao!

Certo che gira, Fred De Palma e soci. Siete su Radio Subasio, questo è Jukebox 348 075 80 60 per raggiungerci su WhatsApp o Telegram. Un saluto, questo è il messaggio che devo assolutamente leggere, alla nostra bimba Melissa che a fine luglio diventerà la sorella maggiore del piccolo Lorenzo. Un bacio da papà Stefano e mamma Giulia di Mantignana. E poi a Luce dice: vorrei tanto ascoltare una canzone, ha scelto questa degli Oasis.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Sono Angelo da Monterotondo. Dopo il magnifico concerto di Achille Lauro di ieri sera, è possibile ascoltare Amor e dedicarla a mia moglie Filomena? Grazie, un saluto a tutti.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060. Ciao.

0: voglio solo te in questo mondo. Quando la persona che ami ti dice questa cosa, beh, il cuore si apre, c'è poco da fare, mamma mia. E allora saluto e ringrazio Lorenzo, ha scelto lui la canzone, ha inviato il suo messaggio al 348 075 80 60. E saluto anche Novella di Monte Grimano Terme, vorrei salutare un'amica speciale, in questo momento si trova a San Marino, si chiama Luana, e vorremmo anche ascoltare insieme una bella canzone. Ciao Francesco di Castiglio Fiorentino Arezzo, anche per me una canzone nel jukebox di oggi. A proposito, c'è il messaggio legato alla prossima, chi è?
1: Ciao Radio Subasio, buon pomeriggio, Annalisa da Napoli. È possibile richiedere nel jukebox di oggi la canzone del mitico, unico, straordinario, favoloso, indimenticabile, straordinariamente magico, Michael Jackson, There Don't Care About Us. Grazie mille, un abbraccio e grazie sempre per la compagnia che ci fate.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Basio, siamo Claudia, Elisa e Linda da Città di Castello. Vorremmo ascoltare la canzone di Fedez e Masini, Male necessario. Grazie.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, la più vulnerabile e spietata, lo sai.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Buon pomeriggio Radio Subasio, Roberta D'Assisi. Potrei ascoltare nel jukebox di oggi la canzone di Anna Oxa, Donna con te? Grazie

0: Breaking news di TGCom 24 alle 16 da 5 secondi.
1: Buon pomeriggio da Jerry Romano. Trump minaccia nuovamente l'Iran. Colpiremo duramente anche stanotte. Prenderemo l'isola di Kharg e il controllo di petrolio e gas. Secondo il New York Times, i raid USA nel sud hanno colpito un impianto idrico. Migliaia di civili senza acqua, con temperature oltre i 38 gradi. Si ipotizza un crimine di guerra. Meloni attacca l'UE, burocrati, e sull'Ucraina chiede una figura autorevole per negoziare con Mosca. Nelle comunicazioni alla Camera, prima del Consiglio europeo, la Premier ribadisce il sostegno a Kiev. Schlein la critica. Il paese è fermo, dice, nonostante il PNRR. Basta propaganda. Dopo 2 anni e mezzo, la BCE torna ad alzare i tassi. L'aumento di 25 centesimi costa dai 15 ai 20 euro al mese ogni 100.000 euro di debito. I BTP a breve termine hanno già incorporato il rialzo dei tassi. Travolse e uccise col SUV a Viareggio l'uomo che l'aveva scippata, condannata a 18 anni, resta ai domiciliari. Cinzia Dalpino.

0: Imprenditrice balneare di 67 anni, 21 mesi fa uccise un marocchino 47enne, lo inseguì e investì più volte, poi se ne andò lasciando il corpo sull'asfalto. A Cinisello Balsamo ammazza il padre 73enne, ne cosparge il corpo di benzina e gli dà fuoco. Arrestato un uomo di 47 anni, la vittima colpita a letto con un mortaio di marmo. Il parricida ha un passato in strutture psichiatriche. Nel 2017 commise un altro omicidio in una rissa. Calcio sarà Messico-Sudafrica dalle 21 allo stadio Azteca a dare inizio ai mondiali nordamericani. Nell'iconico stadio Shakira canterà il brano ufficiale della rassegna. Da domani via ai match fra Canada e Stati Uniti. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 2 km a causa di un veicolo in avaria tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Milano. 2 km di incolonnamenti per traffico invece sulla A10 tra Arenzano e Genova Pra viaggiando verso il capoluogo ligure. Code per traffico anche sulla A13 per 3 km tra Rovigo e Occhiobello in direzione Bologna. Infine sulla statale 6 via Casilino si segnala una corsia chiusa a causa di lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Ceprano. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: Le 16 da 6 minuti, il buon pomeriggio anche da parte di Katia Giuliani, finalmente arrivata.
1: Ecco, buon pomeriggio a tutti anche da Leonardo Fabrizi.
0: Dillo con parole tue, vai.
1: Verde speranza.
0: Si sa che la speranza
1: è l'ultima a morire.
0: Ok, benvenuta a bordo Katia Giuliani. Allora fra pochissimo si gioca
1: subito la collection Glory Days, Bruce Springsteen.

0: 85 Glory Days, il boss Bruce Springsteen Collection delle 16. Si
1: quanto
0: gioca,
1: mi piacerebbe, sì, andarlo a vedere, sai, Bruce Springsteen, sì, un concertone che merita sarebbe. Vabbè.
0: Almeno una volta nella vita andrebbe, sì, fatto.
1: Andrebbe
0: effettivamente.
1: Fatto.
0: E allora si gioca e oggi abbiamo la canzone spiegata, cioè noi tenteremo di spiegare questa canzone.
1: Sì, perché la canzone è piegata, noi andiamo lì, la spieghiamo.
0: Ecco. Ha fatto la battuta. Non so se mi spiego, come disse il paracadute al paracadutista. Potremmo andare avanti fino a domani
1: ogni tanto mi vengono fuori così.
0: Non farle venire fuori, dai, condieniti Katia Giuliani, dai, che si spiega la canzone.
1: Allora, il testo gioca costantemente sul contrasto tra la bellezza della vita e dell'amore e la cruda realtà della guerra.
0: Ok, canzone del 1998, non parla di corteggiamento sentimentale, ma è una profonda canzone di denuncia contro la guerra.
1: Okay. Per moltissimi anni il pubblico ha considerato questo brano esclusivamente una canzone d'amore.
0: Sì.
1: È stato lo stesso
0: autore,
1: sì, a spiegare la genesi politica e umanitaria, sì, durante alcuni storici concerti.
0: Sì.
1: Come quello a Tor di Valle a Roma nel 2000.
0: Nel 2000. E beh, insomma. Cosa potremmo aggiungere? Ah, che c'è un numero che si ripete ossessivamente nel testo e si riferisce ai giorni di permanenza del cantante sull'altopiano eritreo trascorsi sotto la minaccia costante delle armi.
1: Oh yeah.
0: Abbiamo detto tanto di questa canzone.
1: Sì,
0: bella,
1: dai, che
0: poi
1: ce la potete fare.
0: Assolutamente sì. Allora, le vostre risposte
1: 348 075 80 60, più tardi qualcuno di voi ce lo dirà anche in diretta, se vi dà.

0: vivi davvero, ma fallo, fallo sempre, costantemente.
1: Cosa?
0: No, con l'energia, vivi davvero.
1: Sto vivendo davvero.
0: Mi piace, me... 2002, Giorgia.
1: Metto l'ansia.
0: No, ma per carità, anzi, l'esatto contrario. Stiamo giocando.
1: Dai.
0: Yes.
1: Canzone spiegata, vi abbiamo dato degli indizi parlando di un grande successo di un po' di tempo fa.
0: Sì.
1: Cioè del 1998. Ok.
0: Antonello Venditti.
1: Antonello Venditti.
0: E c'è un numero che si ripete nel testo, il numero è 21.
1: È la mia età.
0: Ok. Perdito. E poi questo numero che si ripete ossessivamente, no?
1: Sì.
0: Si riferisce ai giorni di permanenza del cantante sull'altopiano eritreo, trascorsi sotto la minaccia costante delle armi.
1: Esatto, e poi quel numero lì lui indica per dire una cosa bella, insomma,
0: esatto.
1: No? Perché ci sono 21 modi per dirlo.
0: Sì, però non è una canzone d'amore,
1: no,
0: contrariamente a quanto uno possa immaginare.
1: Esatto.
0: E allora le prime risposte arrivate al 348 075 80
1: chi
0: 60.
1: C'è?
0: Chi è?
2: Ciao Radio Subaglio.
1: Ciao.
2: Secondo me la canzone che chiedete è Marmellata 25 di Cesare Cremonini,
0: okay,
2: che ha cantato stupendamente nel concerto di ieri sera a Milano.
1: Grande
2: un
1: Cesare.
2: Bacio a tutti, Marco Sesso San Giovanni.
1: Grande. Ciao. Cesare Cremonini, ma caro Marco non è
0: esatto. Chi è?
3: Ciao, siamo Mike e Mirko.
1: Madonna.
3: Per noi la canzone è Imagine di John Lennon. Radio su Basio.
1: Oh,
3: ciao Gianluca
0: ciao, lo salutiamo. Gianluca. No, che ricorda vagamente, no?
4: Vieni a giocare con noi.
0: No, beh, tanto per, insomma. E allora,
1: sai che mi è venuto un po' un brividino dietro la schiena.
0: Ciao Gianluca. E allora,
1: Gianluca,
0: quale sarà mai la canzone di cui abbiamo parlato?
1: Facciamolo insieme, dai. 1, 2, 3
0: 3, 4, 8, 0, 7, 5, 80, 60. Volete giocare con noi?

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, siete su Radio Subasio, stiamo giocando alla canzone spiegata.
1: Yes, dove andiamo e da chi soprattutto?
0: Ti porto a Roma dove c'è la nostra amica Cinzia, pronto?
1: Che bello, Cinzia, sì. Benvenuta.
2: Grazie.
1: È sempre un piacere venire a Roma.
0: Mamma mia, sì. Questo museo a cielo aperto.
1: Fa caldo a Roma oggi?
2: Abbastanza, fanno 28 gradi.
0: Ah, vabbè, dai, accettabile.
1: Tanto per gradire,
0: accettabile.
1: Dai,
0: cosa fai a quest'ora del pomeriggio? Stacchi da lavoro, accendi, sali in macchina, accendi la radio e giochi con Subasio, giusto, Cinzia?
2: Mi sembra giusto.
0: Dai. E allora, siamo all'11 giugno, programmato le vacanze a proposito?
2: No, quest'anno no, niente vacanze.
0: Ah. Quest'anno salti a pie
1: pari?
0: Quindi
1: si salta e si rimanda.
0: Vabbè. Sarà per la prossima.
1: Però insomma, un po' di riposo riesci a trovarlo, a recuperarlo?
2: Ah,
1: no?
2: Sì.
1: Cioè, son vacanze anche quelle.
0: Ma
1: anche
0: certo. Importante è staccare la spina di tanto in tanto, no? Che ti rigenera, no? Un pochino. E allora?
2: Guarda, io stacco la spina con Radio Subasio.
0: Oh.
2: Perché il pomeriggio quando esco dall'ufficio, fortunatamente la mia radio ha palla in macchina con Radio Subasio.
1: Ecco, ma allora, che ci servono a fare le vacanze? Servono a nulla le vacanze.
0: Aspetta, perché noi la prepariamo psicologicamente. Cara Cinzia, sì. Una volta terminata la nostra conversazione, preparati ad alzare il volume della radio, ok?
2: Va benissimo.
0: Perché dobbiamo tutti ascoltare questa canzone. Dici il titolo.
2: 21 modi per dirti ti amo.
0: Ecco, che poi ne basta solo uno per fare breccia sul cuore di chi ami.
1: Guarda, basta dirlo sinceramente.
0: Certo.
1: E fa effetto.
0: Grazie, Cinzia.
1: Buona estate, Cinzia, grazie. Antonello Venditti.

0: E allora, cara Giuliani, tolca se vuoi,
1: Devo tolcare.
0: Tolca,
1: allora,
0: vai.
1: Allora, tolco. A Palermo c'è un uomo di 64 anni che è stato fermato dai carabinieri con una targhetta CD sull'auto.
0: Che non vuol dire compact disc, no?
1: Quella che richiama il corpo diplomatico, no?
0: Certo,
1: CD. Già, qui uno pensa ambasciatore, console, sarà, che ne so, in missione internazionale.
0: È in casa Bubu, Mubutu. E invece no, perché l'uomo avrebbe mostrato anche un presunto passaporto ONU, che però, dopo i vari controlli, perché qua controlliamo, è risultato completamente falso.
1: Ecco, i militari avrebbe raccontato di essere impegnato in una missione umanitaria legata addirittura ai servizi di intelligence. Cioè, insomma, no, non una scusa buttata lì, proprio una sceneggiatura completa con la geopolitica, un mistero, lampeggiante immaginario, perché lui immaginava averlo il lampeggiante.
0: Peccato, dico peccato, che la realtà fosse molto meno cinematografica, no? È stato arrestato per uso di atto falso e possesso di documenti contraffatti e in più sanzionato perché guidava senza patente, ma quello è il meno. Quello è il meno.
1: Diciamo che voleva sembrare un diplomatico in missione segreta, ma alla fine la missione più urgente era un'altra, prendere la patente vera.
0: Ecco.
1: Ma perché ultimamente becchiamo sempre questi fenomeni
0: Chissà perché
1: si fanno fermare dalla polizia?
0: Non lo so, sarà l'algoritmo forse.
1: Non lo so, speriamo non sia di cattivo auspicio per noi.
0: Speriamo di no. Celebrato anche oggi il fenomeno del giorno.
1: Saif, buona domenica.
0: Ah, grazie anche a te.
1: Prego.

0: altre canzoni della tua vita. Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

0: trovi Silvestre Gazzè su Subasio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà, Katia Giuliani?
1: È mai successo di prenotare una vacanza e poi magari sotto data ti succede qualcosa di importante, che ne so, un problema familiare per cui non puoi più partire?
0: Ma finora grazie al cielo no.
1: Ok.
0: Finora no.
1: Però in quel caso lì, secondo te è giusto che il resort, l'hotel, insomma ti
0: rimborsi?
1: Esatto, non mi veniva il termine. Ti rimborsi il prezzo pagato? Bella domanda, dici te.
0: Però si possono anche stipulare delle polizze, no? Delle assicurazioni.
1: Sì, sì, è vero. Ora, però la Cassazione ha stabilito che se c'è una vacanza già prenotata e c'è un impedimento serio documentabile, si può chiedere il rimborso. Quindi però insomma parleremo di questo, perché sono imprevisti che possono succedere. Cioè ti capita una cosa importante, non puoi più partire, è un peccato perdere tutto, no? Quindi insomma, però ecco, documentabile mi piace la parola, perché poi c'è anche chi ci marcia, no? Per esempio, che so, io prenoto lì perché non ho trovato,
0: poi ci ripensi,
1: nell'altro posto che mi piaceva di più, poi si libera l'altro posto che mi piaceva di più e che richiamo ed faccio finta di non poter partire perché sto male.
0: Chiami, no? Così
1: non posso più venire,
0: sono indisposto, non ce la faccio proprio.
1: Quindi documentate, ci vuole la giustificazione scritta,
0: sempre,
1: capito?
0: Per tutto proprio, mamma mia ragazzi,
1: si è naspirò.

0: Gatti di A Lover, è l'ultimo per quanto ci riguarda. Noi ci sentiamo domani come sempre a partire dalle 13.
1: Va bene, ti aspettiamo, fai il bravo.
0: Certo.
1: Io vi aspetto qui tra poco dopo l'informazione.
0: Break news di TGcom 24, soltanto un minuto alle 17. A domani.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Dopo 2 anni e mezzo la BCE torna ad alzare i tassi. L'aumento di 25 centesimi costa dai 15 ai 20 euro al mese ogni 100.000 euro di debito, a seconda del tasso di ammortamento e della durata residua del mutuo. I BTP a breve termine hanno già incorporato il rialzo dei tassi. Trump minaccia di nuovo l'Iran. Colpiremo duramente anche stanotte. Prenderemo l'isola di Kharg e il controllo di petrolio e gas. Secondo il New York Times, i raid USA nel sud hanno colpito un impianto idrico, migliaia di civili senza acqua, con temperature oltre i 38 gradi. Si ipotizza un crimine di guerra. Indagata Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti, braccio destro di Salvini, coordinatrice tecnica, è coinvolta nell'inchiesta sulle Olimpiadi Milano Cortina. Sequestrati PC e smartphone in suo possesso. Al centro una turbativa d'asta sull'appalto per la cabinovia. Violento incidente per Pier Silvio Berlusconi mentre tornava a casa, illeso grazie a cinture e airbag. Ieri sera sulla provinciale Villa Santa Arcore il suo SUV procedeva in fila. Una vettura proveniente dalla corsia opposta ha perso il controllo, finendo contromano e causando il frontale. Travolse e uccise in auto a Viareggio l'uomo che l'aveva scippata, condannata a 18 anni, resta ai domiciliari. Cinzia D'Alpino, imprenditrice balneare di 67 anni, 21 mesi fa uccise un marocchino 47enne, lo inseguì e investì più volte, poi se ne andò lasciando il corpo sull'asfalto. Calcio, sarà Messico-Sudafrica dalle 21 allo stadio Azteca a dare inizio ai mondiali nordamericani. Shakira canterà il brano ufficiale della rassegna. Da domani via ai match fra Canada e Stati Uniti. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Un po' di nuvole in transito sulle Alpi centro-orientali, parte del nord-est e sulle regioni meridionali. Ampie schiarite nel resto del paese, salvo qualche velatura passeggera. Isolate piogge o brevi rovesci possibili nel nord dell'Alto Adige e in Calabria. Residue piogge anche sulla Puglia meridionale, in rapido miglioramento. Temperature massime in deciso calo al sud e in Sicilia e nel Medio Adriatico. Il leggero rialzo al nord-ovest e in Sardegna. Valori quasi ovunque sotto i 30 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
5: Yeah.

Renatino Zero, la collection delle 17. Ancora buon pomeriggio a tutti. Oggi si parla di vacanze, il periodo è quello giusto. Siamo più o meno tutti in modalità organizzazione, no? Prenotazione, magari qualcuno ha già fatto, beati voi che ci siete riusciti. Però il problema, soprattutto quando prenoti con molto anticipo, il problema è sempre il rischio che poi tu non sai come ci arrivo e se ci arrivo a quella data lì, no? Ora scherzi a parte, però insomma c'è un rischio sicuramente importante, perché gli imprevisti possono succedere. La Cassazione, lo dicevamo prima, ha stabilito che se una vacanza già prenotata non può più essere fatta per un impedimento serio, imprevisto e documentabile, il viaggiatore può avere diritto al rimborso di quanto versato. Quindi non basta cambiare idea, ma quando viene meno lo scopo del viaggio, la questione cambia. Vi è mai successo? Cioè, vi è mai capitato di dover rinunciare a una vacanza già pagata per un imprevisto? Siete riusciti a recuperare qualcosina o avete perso tutto? E secondo voi è giusto che in questi casi agenzie, tour operator e compagnie siano più flessibili, oppure le penali vanno rispettate comunque? 348 07 580 60, nel corso dell'ora approfondiremo, e naturalmente vi leggo e vi ascolto. Sono qui per questo, subito anche The Week.

così. Mandare tutto all'aria, a volte si deve fare per necessità. Tu hai prenotato la vacanza, però devi mandare tutto all'aria perché ti è successo qualcosa di imprevisto. E che succede in quel caso? È giusto perdere tutto? Tutto quello che si era già pagato, oppure dovrebbe esserci più possibilità di ottenere un rimborso, secondo voi? La questione torna spesso e volentieri quando si parla di pacchetti turistici, penali, diritti dei viaggiatori. Quindi da una parte ci sono regole, contratti e anche costi già sostenuti, dall'altra ci sono, come dicevamo, situazioni impreviste che certo non dipendono da chi ha prenotato. Sicuramente vi è mai successo di dover rinunciare a una vacanza già pagata per un imprevisto e in quel caso siete riusciti a recuperare qualcosa o avete perso tutto? E secondo voi agenzie, tour operator, compagnie dovrebbero essere più flessibili oppure le penali vanno rispettate comunque? Se vi è successo, raccontateci anche la vostra esperienza personale. 348 075 80 60, questo è l'argomento di oggi, ne parliamo, approfondiremo con i vostri messaggi. Io vi leggo e vi ascolto come sempre. Subito c'è questo gran successo, Homework.

0: prenoti una vacanza magari con anticipo per trovare anche l'offerta più conveniente economicamente, poi però passa del tempo, succedono delle cose nella vita per cui non puoi più partire. Che succede? Ci sono delle penali, no? Se si disdice una prenotazione e la Cassazione ha stabilito che con prove documentabili si può ottenere il rimborso. Vi abbiamo chiesto cosa ne pensate, se avete anche esperienza in tal senso. Qualcuno c'era, un'esperienza c'era, me lo sento.
1: Buonasera,
0: ecco.
1: Radio Subacchio. Una vacanza proprio all'inizio della pandemia, febbraio 2020, disdico tramite agenzia un viaggio prenotato per i primi di marzo 2020 a Venezia. Chiedo non di avere un rimborso, ma di poter spostare la prenotazione anche in un tempo di bassissima stagione come il novembre. Questo albergo, nonostante in mezzo ci fosse l'agenzia, non ha accettato assolutamente la richiesta. E poi so che è andato fallito e ho pensato, ben gli sta. Sono comunque rimasta molto male di questo comportamento.
0: Lo so, insomma, ci si rimane male, insomma, parecchio, soprattutto se perdono dei soldini, e ovviamente questo non è bello. A voi è successo mai? È successo mai di prenotare una vacanza? Raccontateci.

0: Cranberries, zombie su Radio Subasio. È giusto tenere un rimborso nel caso in cui la vacanza già prenotata e pagata deve essere rimandata per un imprevisto importante. Allora, c'è Carlo di Rieti che dice: a me è successo con un viaggio già pagato, abbiamo avuto un imprevisto vero, documentabile, non siamo potuti partire, non pretendevo tutto, però almeno una parte sì, o magari un buono da usare più avanti, invece niente, penale totale. E dice: capisco le regole, ma quando uno non sta facendo il furbo, secondo me un minimo di flessibilità dovrebbe esserci.
1: Ciao Radio Subasio, sono Lorenzo e faccio l'albergatore.
0: Ciao Lorenzo.
1: Io sono assolutamente d'accordo che se salta una vacanza per forza di cause maggiore si debba rimborsare, ma io ho un hotel, ho l'albergo pieno, mi arrivano prenotazioni a cui devo rinunciare.
0: Certo.
1: E poi magari il giorno dell'arrivo il cliente non arriva e mi chiede il rimborso. Secondo me sarebbe il caso di trovare un modo per rimborsare i clienti, ma non di far andare di mezzo le strutture ricettive che comunque non c'entrano.
0: E mi sembra giusto sentire anche l'altra parte, no? L'altra voce, l'altra campana, perché anche i ristoratori hanno le loro motivazioni, i ristoratori o comunque gli albergatori. E vi è mai successo di prenotare una vacanza pagata e poi non siete più partiti per qualche ragione, quindi avreste voluto il rimborso non vi è stato dato? Poi insomma c'è tutto il discorso, no? delle assicurazioni che si fanno apposta per evitare questo inconveniente. 348 075 80 60. È giusto rimborsare, è giusto che l'albergatore rimborsi il cliente.

Noi mettiamo la musica, tu fai festa con noi. Sabato notte a mezzanotte.

0: Fiorella Mannoia nella serata di Radio Subasio. Vacanze prenotate e pagate, poi succede l'imprevisto. Chi deve rimborsare e perché è giusto ottenere un rimborso? Poi però anche i tour operator, le agenzie, i ristoratori, gli albergatori dicono: beh, però perché dobbiamo rimetterci noi? Quindi qual è la verità? Dove sta questa verità?
1: Ciao Radio Subasio, sono Rosaria da Salerno. Sì, ciao. Ho prenotato una vacanza per il 2 settembre del 2012. Non mi è stato fatto un rimborso. Io il 30 agosto ho perso mio padre e mi avevano detto che non venivo rimborsata perché non c'era un risarcimento per questo tipo di vacanza qui. Era scaduto il termine del rimborso. Sono rimasta fregata e molto molto delusa.
0: E poi immagino, insomma, già un dolore era in atto, quindi.
2: Buonasera, qui Antonello da Roma.
0: Ciao Antonello.
2: Ma non ho chiesto il rimborso, ho chiesto una sospensione, quindi di spostare in un tempo migliore, perché c'è stato un imprevisto, di fare la vacanza in un'altra occasione. E mi è stato accordato, l'hotel è stato contento che gli avessi fatto questa richiesta e non il rimborso, quindi abbiamo sospeso la vacanza e poi, come siamo stati, diciamo, liberi di andare, siamo andati.
0: Questa potrebbe essere una soluzione, no? Anziché il rimborso si fa un buono, per cui la vacanza può essere semplicemente rimandata. Insomma, è un bel dilemma, perché poi da un lato c'è chi dice: vabbè, però non deve pagare tutto il cliente, non è giusto, dall'altra non deve pagare tutto l'hotel, il tour operator, eccetera. Quindi qualcuno però a quel punto quel buco deve coprirlo, e lì entrano in gioco anche, come dicevate voi, assicurazione, buono, rinvio o perdita divisa a metà. Forse la soluzione così a sentore, la soluzione più sensata anche in questo caso, è la famosa via di mezzo, no? Che salva sempre tutto poi alla fine.

0: Lipa su Radio Subasio, l'informazione breaking news di TGCom 24, sono le 18.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Trump minaccia di nuovo l'Iran. Colpiremo duramente anche stanotte. Prenderemo l'isola di Kharg e il controllo di petrolio e gas. Secondo il New York Times, i raid USA nel sud hanno colpito un impianto idrico. Migliaia di civili senza acqua, con temperature oltre i 38 gradi. Si ipotizza un crimine di guerra. Meloni attacca l'UE, burocrati, e sull'Ucraina chiede una figura autorevole per negoziare con Mosca. Nelle comunicazioni alla Camera prima del Consiglio europeo, la Premier ribadisce il sostegno a Kiev. Schlein la critica. Il paese è fermo, le parole, nonostante il PNRR. Basta propaganda. Dopo 2 anni e mezzo la BCE torna ad alzare i tassi. L'aumento di 25 centesimi costa dai 15 ai 20 euro al mese ogni 100.000 euro di debito, a seconda del tasso di ammortamento e della durata residua del mutuo. I BTP a breve termine hanno già incorporato il rialzo dei tassi. Parla da Silva dopo l'assoluzione. Grazie alle mie mogli ho retto il carcere. Voglio restare in Italia, è un paese che mi piace, dice il senegalese, assolto per mancanza di prove dall'accusa di avere ucciso Pierina Paganelli a Rimini nel 2023. A Cinisello Balsamo ammazza il padre 73enne, ne cosparge il corpo di benzina e gli dà fuoco. Arrestato un uomo di 47 anni, la vittima colpita a letto con un mortaio di marmo. Il parricida ha un passato in strutture psichiatriche. Nel 2017 commise un altro omicidio in una rissa. Calcio, sarà Messico, Sudafrica dalle 21 all'Azteca a dare inizio ai mondiali nordamericani. Nell'iconico stadio Shakira canterà il brano ufficiale della rassegna. 48 nazionali presenti. Da domani via i match fra Canada e Stati Uniti. Questa le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Ricordatelo e ascoltaci.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade, traffico rallentato.

0: tratti tra Orcofellino e Finale Ligure verso Ventimiglia. Ci sono lavori nel tratto interessato che troviamo anche sulla 10 tra Imperia Ovest e Armaritaggio in direzione Ventimiglia. Code sulla 14 allo svincolo di Termoli per chi proviene da Pescara. Una perdita di carico invece segnalata a Nord Italia sulla 13 tra Boara e Rovigo in direzione Bologna. C'è un veicolo fermo tra Caglianello e Capua sulla 1 in direzione Napoli. Un'ultima segnalazione ci porta invece lungo la statale 106 Ionica con rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio Sant'Anna in direzione incrocio Reggio Calabria, statale 18 Tirrenia Inferiore. ANAS ricorda: la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo mentre sei al volante. Viaggia in sicurezza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

18:07, buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, un'altra ora piena di musica ci aspetta come sempre, subito la collection, c'è Billy Idol, Eyes Without a Face.

più te, Cesare Cremonini, su Radio Subasio. Buona serata, non so se siete mai stati a Barcellona, ma che bella Barcellona. Se avete mai fatto un giretto, insomma, da quelle parti e avete mai alzato gli occhi al cielo per guardare la Sagrada Famiglia, che è una meraviglia, ed è anche un lavoro in corso perpetuo, diciamo, però sono lavori che hanno un piede emozionante a prescindere. Ora c'è stata anche una inaugurazione, tutti i social ne stanno parlando, ci sono delle immagini che sono effettivamente molto molto toccanti da un punto di vista emotivo, e tra poco parleremo anche di questo, così nel caso in cui non siete stati a Barcellona o non possiate andarci, beh, vi ci porto io virtualmente, anche solo parlando di questa meraviglia, su Radio Subasio. Dolce Nera, Epopea. We'll be right back.

Standing Ovation, Vasco Rossi su Radio Subasio. Beh, Standing Ovation sì, a Barcellona, la Sagrada Famiglia, lo dicevamo prima, ha vissuto un altro momento storico, perché è stata inaugurata la Torre di Gesù Cristo, che è la più alta della Basilica, con uno spettacolo di luci e fuochi d'artificio pazzesco. La croce, che la corona si è illuminata nel cielo della città, e all'interno custodisce anche la scultura dell'Agnus Dei, realizzata dall'artista italiano Andrea Mastrovito. È uno di quei casi in cui un monumento che già conosciamo tutti riesce in qualche modo ancora a sorprenderci. La Sagrada Famiglia è, lo dicevamo anche prima, un cantiere infinito, però anche uno dei pochi cantieri al mondo che invece di farci sbuffare ci fa alzare lo sguardo. E forse il suo fascino è proprio questo, è un'opera che continua a crescere davanti agli occhi del mondo, altro che lavoro in corso. Mi piace anche la definizione che leggevo sui social in qualche commento. Qualcuno scrive: qui i lavori in corso sono diventati patrimonio emotivo dell'umanità, e patrimonio emotivo dell'umanità mi piace moltissimo, parlando della Sagrada Famiglia. Ripeto, invito, se non siete mai stati a Barcellona, un pensierino ce lo farei. Su Radio Subasio c'è anche Elisa.

5, questa è Radio Subasio. Oggi è una giornata importante, anche un po', come dire, triste, perché parte il mondiale di calcio e l'Italia non c'è. Parleremo anche di questo su Radio Subasio. Angie, signorina.

Titti Darby su Radio Subasio. Oggi, giovedì 11 giugno 2026, parte il mondiale di calcio. Lo so, fa ancora male a dirlo e anche a sentirlo, perché noi, vabbè, non ci siamo, questo ormai è assodato. Però sarà questo già un mondiale da record, ve lo dico, per la prima volta si giocherà in tre paesi diversi: Canada, Stati Uniti e Messico, e sarà anche la prima edizione allargata a 48 squadre. C'è chi dice sono troppe, perché quando poi allarghi così tanto una competizione il rischio è quello di perdere un po' di intensità, no? Di aggiungere partiti, allungare troppo tutto, trasformare il mondiale in una specie di saga a puntate. Però c'è anche l'altro lato: più paesi coinvolti, più storie, più possibilità per nazionali che di solito restano fuori dalla grande festa. La partita d'apertura è allo stadio Azteca del Messico, è uno stadio che da solo ha già dentro un pezzo di storia del calcio, diciamolo. Quindi il mondiale cambia formato, cambia dimensione, cambia geografia. Poi, come sempre, sarà il campo a dire se era una buona idea o era solo un modo molto elegante per farci vedere ancora più partite, per allungare il brodo, come dice qualcuno. Oh, ci sono tutti, cioè anche paesi, leggevo, che io non sapevo neanche, non ne sapevo l'esistenza, non conoscevo il nome, ma noi, noi guarderemo e tiferemo, ciascuno di noi, per la sua squadra preferita.

dotata di grande carisma. Travolgente a Sanremo 2026. Ora arriva Radio Subasio Music Club. Elettra Lamborghini. Martedì 23 giugno alle 21 sarà a Radio Subasio per regalarci la sua simpatia, le sue canzoni e rispondere alle domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Martedì 23 giugno alle 21, Elettra Lamborghini in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

La musica di Raff 2 su Radio Subasio quando sono le 18:52. Vi accompagniamo in questa serata, in questo giovedì sera, in tutti i vostri spostamenti, come sempre. Soprattutto il saluto va a quelli che ci ascoltano dall'auto. Grazie per averci scelti come vostri compagni di viaggio. Subito Madonna e Sabrina Carpenter.

0: Vi ho dato su Radio Subasio Breaking News di TGCom 24 gli aggiornamenti delle 19.
1: Buonasera da Gerry Romano. Dopo 2 anni e mezzo la BCE torna ad alzare i tassi. Obiettivo: evitare che l'inflazione esploda come nel 2022. L'aumento di 25 centesimi costa dai 15 ai 20 euro al mese ogni 100.000 euro di debito. I BTP a breve termine hanno già incorporato il rialzo dei tassi. Trump minaccia di nuovo l'Iran. Colpiremo duramente anche stanotte. Prenderemo l'isola di Kharg e il controllo di petrolio e gas. Secondo il New York Times, i raid USA nel sud hanno colpito un impianto idrico, migliaia di civili senza acqua, con temperature oltre i 38 gradi. Si ipotizza un crimine di guerra. Al Pentagono, evacuazione in corso per problemi sulla qualità dell'aria. Diversi piani e corridoi isolati, altri in fase di sgombero. La CNN parla di falso allarme. Del Dipartimento statunitense della Difesa, in azione agenti con maschere antigas e tute di protezione chimica. Indagata Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti, braccio destro di Salvini, coordinatrice tecnica, è coinvolta nell'inchiesta sulle Olimpiadi Milano Cortina, sequestrati PC e smartphone in suo possesso. Al centro una turbativa d'asta sull'appalto per la cabinovia. Travolse e uccise in auto a Viareggio l'uomo che l'aveva scippata, condannata a 18 anni, resta ai domiciliari. Cinzia Dalpino, imprenditrice balneare di 67 anni, 21 mesi fa uccise un marocchino 47enne, lo inseguì e investì più volte, poi se ne andò, lasciando il corpo sull'asfalto. Calcio, Messico-Sudafrica dalle 21 all'Azteca darà inizio ai mondiali nordamericani. Shakira canterà il brano ufficiale della rassegna. Da domani via i match in Canada e negli Stati Uniti. Questa le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona serata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Un po' di nuvole in transito sulle Alpi centro-orientali, parte del nord-est e sulle regioni meridionali. Ampie schiarite nel resto del paese, salvo qualche velatura passeggera. Isolate piogge o brevi rovesci possibili nel nord dell'Alto Adige e in Calabria. Residue piogge anche sulla Puglia meridionale, in rapido miglioramento. Temperature massime in deciso calo al sud e in Sicilia e nel Medio Adriatico. Il leggero rialzo al nord-ovest e in Sardegna. Valori quasi ovunque sotto i 30 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.

6 minuti dopo le 19, buona serata a tutti voi da parte di Katia Giuliani insieme ancora anche nel corso di questa ora, e c'è Pino Daniele, la collection, che collection, yes I know my

0: sotto di te.
1: Taranai, veleno su Radio Subasio, parlando di traffico, gente che si sposta in auto, tangenziali. Parliamo della tangenziale di Napoli, invece, che entra nella storia della mobilità italiana. È ufficialmente la prima smart road del paese, certificata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Praticamente diventa una strada intelligente, ovvero sensori distribuiti lungo la rete, monitoraggio del traffico, dati sulle condizioni meteo, sullo stato della pavimentazione, sui livelli delle acque, comunicazione in tempo reale con i veicoli connessi. Quindi la strada non si limita più a farsi percorrere, ma osserva, registra, comunica, aiuta a gestire anche incidenti, rallentamenti, condizioni critiche. Sembra un po' fantascienza, mi rendo conto, messa così, però è il futuro della mobilità questo. Infrastrutture che dialogano con auto e centri di controllo per rendere gli spostamenti più sicuri ed efficienti. Certo, va detto anche che, insomma, anche la strada più intelligente del mondo, davanti a uno che cambia corsia senza mettere la freccia, potrebbe, come dire, avere un momento di crisi esistenziale, perché non è che la strada intelligente risolve tutto. La mancanza di buon senso e la irresponsabilità, no di certo.

Destinazione Paradiso, Gianluca Grignani su Radio Subasio. Prima abbiamo parlato dei mondiali di calcio, perché oggi inizia il mondiale di calcio 2026 e naturalmente quando si nomina questa parola un po' di amarezza, di anche di rabbia viene fuori, e quindi saluto Marco di Roma, Angelica di Firenze, che insomma sono un po', come dire, rammaricati per il fatto che l'Italia non c'è, però è una tristezza con cui dobbiamo imparare a convivere, ragazzi, mi sa, perché, come dire, non vedo la luce in fondo al tunnel, però insomma mai dire mai nella vita. Ad ogni modo, ripeto, come dicevo prima, in questo mondiale ognuno scelga la sua squadra per cui fare il tifo.

Sicuramente capita anche a voi di comprare libri con l'intenzione di leggerli e poi niente, poi non li leggete perché manca il tempo, forse a volte anche la voglia. Tra poco ne parliamo su Radio Subasio, Mark and Cremon, Serena Brancale, The Colors.

Daniel su Radio Subasio. Comprate più libri di quanti riuscite davvero a leggere. Tranquilli, non siete soli, anche perché esiste persino una parola giapponese per descrivere questa abitudine. Tsundoku, si chiama tsundoku, vuol dire accumulare libri destinati a essere letti prima o poi, che spesso poi diventa mai, no? Lasciandoli sul comodino, sugli scaffali, in borsa, sul divano, un po' ovunque. Di solito ci sentiamo anche in colpa un pochino, no? Quella pila di libri che ci guarda sempre a dire e allora quando mi leggi? Però c'è anche un modo più bello di vederla. Umberto Eco, che possedeva una biblioteca enorme, parlava di antibiblioteca, cioè i libri non letti, diceva, non sono solo un fallimento organizzativo, ma anche il segno di tutto quello che ancora non sappiamo, di ciò che vogliamo scoprire, della curiosità che ci portiamo dietro. Certo, detta così sembra meglio, no? Sembra molto elegante. Poi nella realtà, insomma, il libro sul comodino che sta lì da 8 mesi sotto, ha preso la forma della polvere. Però consoliamoci, dai, non è procrastinazione, è potenziale culturale in attesa di essere attivato. Così ci piace molto di più.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

gli anni su Radio Subasio quando sono le 19.54 e ci avviciniamo sempre di più all'informazione, poi al 3 per te, quindi preparatevi perché anche stasera vi daremo la possibilità di ascoltare le tre canzoni più importanti della vostra vita, un protagonista, un fortunato, una fortunata, e tre canzoni da ascoltare una via l'altra senza alcuna interruzione.

0: Alex Warren Ordinary su Radio Subasio. Dunque, preparatevi perché ci siamo quasi. Tra poco, dopo avervi dato le ultimissime notizie dall'Italia e dal mondo, conosceremo il protagonista o la protagonista di questa sera, perché tutte le sere a quest'ora diamo la possibilità a uno di voi o a una di voi di scegliere tre canzoni, le più importanti della propria vita, come dicevo prima, e di ascoltarle una dietro l'altra senza alcuna interruzione. Tutto questo accadrà tra poco, subito. Breaking News di TGCom 24, sentiamo gli aggiornamenti delle 20.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. La BCE alza i tassi di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione, ampiamente attesa dagli economisti dopo lo shock energetico causato dalla guerra all'Iran, rappresenta la prima stretta monetaria dal settembre 2023. Credo che questo non sia un grande segnale per le nostre imprese, ha detto il presidente di Confindustria Orsini. Mi aspettavo un ribasso. Trump torna a minacciare. Questa sera colpiremo duramente. Presto prenderemo Karg, un'isola non lontana dalla costa iraniana. Il vertice del G7 in Francia la settimana prossima rappresenterà un'occasione importante per confrontarci anche con il presidente degli Stati Uniti, ha detto la premier Meloni alla Camera, nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Il lockdown e l'evacuazione del Pentagono sono stati causati da un falso allarme.

0: Gianfranco Mollì, da amministratore delegato. Tra un'ora al Via i Mondiali, alle 21 fischio d'inizio per Messico-Sudafrica, nel celebre stadio Azteca. Il torneo durerà oltre un mese con 48 squadre e 104 partite. Queste è Breaking News di TGCOM 24.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade, una perdita di carico segnalata in Liguria sulla 10 tra Arenzano e Allaccio con la 26 verso Genova, lavori sulla A14 tra Vasto Nord e Casalbordino e Vasto Sud, veicoli lenti segnalati invece sulla A16 la Napoli-Canosa tra Avellino Ovest e Baiano per chi si sposta verso il capoluogo campano. Torniamo in Liguria per segnalare lavori sulla 10 tra Orcofellino e Pietra Ligure in direzione Ventimiglia, ci sono invece code a tratti lungo la 4 tra San Dona di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Ultima segnalazione che riguarda invece la statale 309 Romea, dove c'è una perdita di liquido sull'asfalto all'altezza dell'incrocio San Giuseppe verso l'incrocio Ravenna, statale 309 diramazione Romea. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: 3 per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E ritorna il 3 per te, l'appuntamento in cui suoniamo le tre canzoni più importanti della vita di qualcuno di voi, quindi stiamo per conoscere anche stasera il protagonista o la protagonista, colui o colei che ascolterà le tre canzoni più importanti della propria vita, una via l'altra, senza alcuna interruzione. E se volete farlo anche voi nel corso dei prossimi appuntamenti, richiedete le tre canzoni adesso chiamando lo 075 80 60, oppure attraverso la nostra app potete tranquillamente prenotarvi nella sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, come ha fatto lui, il protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Fabrizio.
0: Città:
2: Modena.
3: Le origini di Modena si possono far risalire fino all'epoca romana, quando era una semplice colonia sulla via Emilia.
0: Età:
2: 70 anni.
0: Cosa fai nella vita?
2: Nella vita faccio il pensionato, ho lavorato 40 anni nella mia vita, adesso in merito alla pensione.
4: Questo è il valzer dei pensionati che hanno lavorato tanto.
0: Segno zodiacale:
2: Toro.
0: Ricordi il tuo primo giorno di lavoro?
2: Il mio primo giorno di lavoro fu così, e mi arrivò la, che era un sabato, mi arrivò la chiamata da una ceramica dalla quale avrei potuto andare a lavorare dopo la domenica, il lunedì. E il primo giorno è stato tragico, perché non conoscendo la metamorfosi, chiamiamola così, del lavoro, fu drammatica.
5: Fornudato il Snell, purtroppo è stato fatto qua, fornudato il Snell.
6: Allora, vedi, è ferita la cantare.
5: Purtroppo l'hanno pigliato, stiamo a lavorare, come fa?
0: Un tuo hobby?
2: La musica, vabbè, sì, la musica, io in casa ho un sacco di tastiere con le quali mi diverto a suonare e a fare delle cose.
0: Hai figli?
2: Sì, un figlio, certo, sì.
0: Che papà sei?
2: Sono un papà molto buono, perché mia moglie mi sgrida sempre che sono troppo buono.
7: Ma dai, Pina, ti prego, tu lo sai che sono un padre civile e moderno, eh? E voglio affrontare la questione da solo, con comprensione e dolcezza, hai capito?
0: Cosa ti fa innamorare di una donna?
2: L'intelligenza.
0: Cosa ti fa disinnamorare?
2: Niente, le donne, secondo me, hanno tutto il diritto di essere amate, quindi niente.
8: Lo sai cosa diceva un poeta inglese? Che le donne sono il piatto degli dèi, se a condirle non è il diavolo.
0: Tre persone che vuoi salutare.
2: Allora, tre persone che voglio salutare. Io sono Francesco De Gregori, io vado su, Fiorella Mannoia e Grazia Di Michele.
0: Le tre canzoni della tua vita.
2: Francesco De Gregori, Rimmel, Mia Martini, Piccolo Uomo, Antonello Venditti, compagno di scuola.
0: Radio Subasio, 3 per te.

Mia Martini, piccolo uomo, a chiudere su Radio Subasio il 3 per te di Fabrizio di Modena. Fabrizio ha scelto le tre canzoni appena ascoltate una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Francesco De Gregori, Rimmel e prima ancora Antonello Venditti, compagno di scuola. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare, 07 580 60, se volete chiamare, oppure vi prenotate direttamente sull'app di Radio Subasio nella sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 07 580 60.

un'altra parola che i social ci stanno insegnando e che ha a che vedere con le relazioni sentimentali, charmance. Tra poco ve lo spiego, vi dico solo che ha a che fare con l'amore e le faccende domestiche. Su Radio Subasio subito Giovanni.

Pastor Fears, Advice for the Young at Heart su Radio Subasio. Si chiama Chormans, che già detto così sembra una terapia di coppia con straccio in mano. In realtà è il trend che unisce romance e chores, cioè le faccende domestiche. Appuntamenti fatti mentre si fanno commissioni, si sistema la casa o si affronta insieme la vita vera, quella meno patinata e più concreta. L'idea di fondo è che certe cose ti fanno capire

fondamentale. Detta in modo brutale, la compatibilità non si misura solamente a cena fuori, ma anche al supermercato, nel reparto detersivi, direi soprattutto al supermercato. E forse non è neanche così romantico, però è tremendamente utile. E

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Tiziano Ferro, troppo buono su Radio Subasio, troppo buoni anche voi che siete qui con me anche stasera e che avete scelto la compagnia di Radio Subasio anche nel corso di questa serata. Grazie per averlo fatto, continuate a farlo perché la serata non è mica finita qui. Subito c'è anche Benji e Fede, Alex Brito.

0: l'informazione, le breaking news di TGCom 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda il Medio Oriente. L'accordo Stati Uniti-Iran è completamente concluso, e quanto ha dichiarato poco fa il presidente americano Trump dopo aver ricevuto l'ultima proposta di Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di negoziati sul nucleare. L'Iran precisa però è un'intesa di massima, manca il sì definitivo di Khamenei, annullati i raid americani previsti in nottata. Cambiamo argomento. Allo stadio Azteca di Città del Messico, partita inaugurale dei mondiali di calcio tra i padroni di casa e il Sudafrica, match preceduto da uno show che ha visto tra i protagonisti Shakira e il nostro Andrea Bocelli, altre due cerimonie di apertura a Toronto e a Los Angeles. Economia, la BCE alza i tassi di un quarto di punto dal 2 a 2,25% con la prima stretta da settembre 2023. La numero uno dell'Euro Tower, Lagarde, dice: abbiamo dato un segnale, ma più dura la guerra, più aumentano, l'incremento dei tassi non aiuta nessuno. Il commento di Tajani. Cronaca, condannata a 18 anni per aver travolto volontariamente col SUV e ucciso un uomo accusato di averla derubata. Per questo Cinzia Dalpino, imprenditrice di Viareggio, sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Per gustare la gioia della vita è necessario scendere dai piedistalli della supponenza che divide per incontrarsi nell'umiltà che affratella. Queste

parole del Papa all'omelia nella messa allo stadio di Gran Canaria, sottolineando che manca il silenzio per ascoltare in sé e nei fratelli il pulsare nascosto dell'amore. Donald Trump nomina Jay Clayton nuovo direttore della National Intelligence. La scelta segue le polemiche per la nomina di Polt a direttore interim della stessa agenzia. Chiudiamo ritornando al calcio. L'avventura di Damien Comolli alla Juventus è arrivata ormai ai titoli di coda. L'amministratore delegato era arrivato sotto la mole il 4 giugno dell'anno scorso. Queste le breaking news di TGCOM24.

pezzo di Lucio Battisti del 1972, questa Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, nella nostra collection del 21, quella che apre questa parentesi finale della serata di Radio Subasio, mi accompagna Roberta Reversi. Dunque, ben trovati, siamo insieme e insieme procederemo verso l'appuntamento clou di questa serata che è Per un'ora d'amore. Ma prima di Per un'ora d'amore, che vi darà la possibilità di fare le vostre dediche a chi volete voi, insomma chi avete nel cuore sostanzialmente, che ci darà la possibilità di ascoltare le vostre canzoni d'amore, le vostre canzoni d'amore più belle, ma anche le vostre storie d'amore più importanti. Allora, dicevo, prima di questo momento magico, noi diciamo che faremo una sorta di prequel a Per un'ora d'amore, parlando di un argomento che riguarda sempre i sentimenti, le emozioni, le relazioni. Questa sera in particolare parleremo di matrimoni. Lo sapete che adesso il trend è minimal? Bene, rifletteteci su, perché io voglio sapere che tipo di matrimonio avete in mente voi, eh? 348 075 8060, ne parliamo meglio fra pochissimo. Intanto, sorry, scusa, lo sento, Pinguini Tattici Nucleari.

Siamo tutti unici e questa è la cosa bella di una grande comunità, di un grande pianeta che ospita tantissime persone, ognuna delle quali è assolutamente unica. Allora, abbiamo detto che questa sera parleremo di qualcosa che riguarda le relazioni, la relazione di coppia, i rapporti, i sentimenti, gli amori, eccetera, eccetera, eccetera, per arrivare poi a Per un'ora d'amore. Questa sera affronteremo il discorso dei matrimoni. Sembra che adesso il trend sia minimal. Nel 2026, infatti, gli italiani hanno preferito e continuano a preferire matrimoni intimi in location all'aperto. E questo è il trend rilevato dal marketplace, da uno dei marketplace per servizi professionali leader in Italia. Quindi ci dobbiamo fidare della sua informazione. I grandi e fastosi sposalizi da film sono ormai un lontano ricordo e al loro posto si sta affermando il fenomeno del micro wedding. Solo pochi invitati, 50 al massimo, ma prestando la massima attenzione però verso il benessere degli ospiti. E poi la scelta di location verdi sotto ogni punto di vista, giardini, parchi, agriturismi, diventano la scenografia più scelta dagli sposi. Tra i servizi irrinunciabili ovviamente c'è il fotografo, perché vogliamo che rimanga lì bella, stabile, nella memoria impressa su qualcosa che possiamo vedere ogni volta che vogliamo questa bellissima avventura di quel giorno, mentre crescono le domande poi per il servizio catering e il videomaker. Voi che tipo di matrimonio avete in mente? O che tipo di matrimonio avete già vissuto? Magari lo state organizzando o lo vedete nel vostro futuro? Quale location preferite? Che cosa considerate irrinunciabile? Che cosa invece secondo voi è un extra a cui poter rinunciare tranquillamente? Insomma, parlatemi un po' del vostro giorno da sogno. 348-075-8060. Io vi aspetto con un messaggio o con un vocale e vedete voi. Intanto vi regalo Pink, Lily Allen con True Love.

Qualità di Carmen Consoli con questa bellissima canzone. 21:33 in questo istante su Subasio si parla di matrimoni. Adesso il trend è minimal. Gli italiani preferiscono i matrimoni intimi, location all'aperto. Addio dunque ai grandi fastosi sposalizi da film. Al loro posto il micro wedding, pochi invitati, al massimo 50, e massima attenzione verso il benessere degli ospiti con location verdi come giardini, parchi, agriturismi. C'è sempre assolutamente il fotografo e sta crescendo la richiesta di catering. E voi che tipo di matrimonio avete in mente o che tipo di matrimonio avete avuto? Come avete festeggiato questo giorno così importante? Ce lo raccontate? 348 075 80 60. Ma ci potete anche dire che cosa ne pensate del matrimonio minimal. C'è Loris Di Prato che ha fatto proprio questo, ci ha dato la sua opinione e dice: meno male che ci sono gli stranieri che si sposano e fanno eventi importanti. Evidentemente il nostro Loris ha una certa nostalgia per quei matrimoni incredibilmente affollati nei ristoranti, quando insomma si era non solo tra amici, parenti, ma tra parenti degli amici, amici dei parenti, insomma numeri infinitesimali. Vabbè, comunque belli anche quelli e soprattutto tanto tanto allegri. Summer Funk, lui è Francesco Gabbani. Quando si parla di allegria arriva assolutamente il suo nuovo singolo su Subasio.

0: It's Only Love, Simple Red su Subasio 21:53. Noi stasera stiamo parlando dei matrimoni che sono sempre più minimal, questo è il trend. E voi come avete fatto per il vostro matrimonio? Come intendete festeggiarlo? Se siete lì che lo state preparando, lo state organizzando? 348-075-8060, voglio proprio sentire che cosa combinate con i matrimoni.
1: Ciao, siamo Simona
2: e Alessio da Roma.
1: Il nostro matrimonio è stato un matrimonio minimal,
2: ma non più di 25 invitati, senza trucco né parrucco
1: né fotografo, ma soprattutto è stato un matrimonio vegano e quindi nel rispetto di tutti gli esseri viventi.
0: Ma ragazzi, un applauso, voi siete semplicemente perfetti. E poi mi dà l'idea che il vostro matrimonio più che minimal sia stato molto molto intimo. Complimenti. Tu cosa fai questa sera? Lei è Noemi su Subasio. Stare

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Cambiamo argomento allo stadio Azteca di Città del Messico, partita inaugurale dei mondiali di calcio tra i padroni di casa e il Sudafrica, match preceduto da uno show che ha visto tra i protagonisti Shakira e il nostro Andrea Bocelli, altre due cerimonie di apertura a Toronto e a Los Angeles. Economia, la BCE alza i tassi di un quarto di punto dal 2 a 2,25% con la prima stretta da settembre 2023. La numero uno dell'Euro Tower Lagarde dice: abbiamo dato un segnale, ma più dura la guerra, più aumentano, l'incremento dei tassi non aiuta nessuno. Il commento di Tajani. Cronaca: condannata a 18 anni per aver travolto volontariamente col SUV ucciso un uomo accusato di averla derubata. Per questo Cinzia Dalpino, imprenditrice di Viareggio, sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Per gustare la gioia della vita è necessario scendere dai piedistalli della supponenza che divide per incontrarsi nell'umiltà che affratella. Queste le parole del Papa all'omelia nella messa allo stadio di Gran Canaria, sottolineando che manca il silenzio per ascoltare in sé e nei fratelli il pulsare nascosto dell'amore. Donald Trump nomina Jay Clayton nuovo direttore della National Intelligence. La scelta segue le polemiche per la nomina di Bolt a direttore interim della stessa agenzia. Chiudiamo ritornando al calcio: l'avventura di Damien Comolli alla Juventus è arrivata ormai ai titoli di coda. L'amministratore delegato era arrivato sotto la mole il 4 giugno dell'anno scorso. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Marcomi con Baci Piano, e noi intanto stiamo parlando qui su Subasio dei matrimoni che sono diventati sempre più minimal nel corso degli anni. C'è chi si è sposato in grande stile con un matrimonio sfarzoso, maestoso, chi ha scelto un matrimonio addirittura vegano, chi nel tempo ha addirittura cambiato idea. Al 348 075 8060 la sua testimonianza.
1: Ciao, sono Pasquale, sono di Caserta, però ormai vivo a Roma da tanti anni. Per quanto riguarda il matrimonio, io ho fatto un matrimonio anni fa, sto parlando del 1995, con mia moglie, che sposerei altre mille volte. Un matrimonio in grande, 320 invitati, vabbè, diciamo è un matrimonio d'altri tempi. Adesso la mia idea è cambiata, io sono per il matrimonio, diciamo, non dico proprio intimo, ma diciamo il minimo indispensabile, amici più cari e parenti più stretti.
0: Ecco, c'è chi cambia idea, e in questo caso il nostro amico ci ha fatto proprio capire che dopo tanto tanto sfarzo, magari sai com'è, proprio quelli minimo indispensabile, si può cambiare idea, si cambia idea su tanti argomenti, su tanti fronti, durante il corso della vita, con l'esperienza. Intanto su Subasio c'è Ragazza Sola, lei ovviamente è Annalisa.

favoloso questo duetto fra Fiorella Mannoia e Ivano Fossati, oh che sarà, che sarà. E intanto noi siamo arrivati alle 22:23, fra poco ci aspetta l'appuntamento con Per un'ora d'amore e con tutte le canzoni scelte dal vostro cuore come sempre. Quindi io vi ricordo che per essere protagonisti di Per un'ora d'amore anche per questa sera basterà che voi inviate un messaggio, un vocale al 348-075-8060 di Radio Subasio, oppure la vostra prenotazione attraverso l'app di Radio Subasio, dove troverete un form dedicato proprio per un'ora d'amore per facilitarvi il compito. Prenotazione di una canzone d'amore per questa sera o magari per una delle prossime serate. Ancora redazione at radiosubasio.it, l'indirizzo a cui affidare la vostra storia d'amore più bella, più importante, che avete voglia di farci conoscere. Un'altra piccola cosa che però mi sembra molto importante, ve la voglio dire anche questa sera: se per caso avete qualche difficoltà a scegliere una canzone che possa essere, diciamo così, veicolo del messaggio d'amore nei confronti della persona a cui è indirizzata, ebbene noi vi diamo una mano, nel senso che potete andare sul sito di Radio Subasio e sfogliare la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e sono sicura che lì ci troverete il pezzo adatto a voi. Intanto un altro duetto, quello fra Chiara Galeazzo e Mika.

Ci siamo anche per questa sera, per questo giovedì 11 di giugno, sono le 22.33 e inizia ufficialmente il nostro rendezvous con Per un'ora d'amore. Bentrovati da Roberta Reversi con voi fino alla mezzanotte per dare voce alle vostre note d'amore, alle vostre dediche, quando non siete voi stessi che siete lì in Per un'ora d'amore con un vocale. Allora, anche per questa sera siete protagonisti ovviamente con le vostre canzoni, soprattutto con le vostre canzoni scelte dal cuore. Io vi ricordo i numeri, che i nostri contatti, quindi che sono quelli che vi permettono di essere qui con noi: 348 075 80 60. Poi avete a disposizione l'app di Radio Subasio e per la storia d'amore, beh, inviatela a redazione@radiosubasio.it. Intanto, primo protagonista di Per un'ora d'amore di questa sera è Francesco, che scrive a Giulia di Orvieto: sono passati 3 anni dall'inizio della nostra storia, tutto sembrava un gioco, cene, uscite con amici, poi all'improvviso un bacio ha cambiato tutto. Oggi mi ritrovo qui a scriverti, a dirti quanto importante sei per me, anche se lo sai, sei stata la mia fortuna, ti amo tanto. E la canzone per lei è di Mina, Grande, Grande, Grande.

La stella di Broadway, lui è Cesare Cremonini, anzi la nuova stella di Broadway. E in Per un'ora d'amore c'è anche una bella dedica che ci arriva attraverso l'app di Radio Subasio, da Bruno di Catania a Sonia. Parafrasando Baricco, scrive Bruno, ciò che si salva non è quel che teniamo al riparo dal tempo, ma quello che lasciamo mutare affinché ridiventi se stesso in un tempo nuovo. Giorno dopo giorno comprendiamo più a fondo le ragioni che ci tengono uniti. Per lei, Mariu, Bruno Mars.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

nostra scelta per questa dolcissima goodbye è arrivata intanto al 348 075 8060 di Radio Subasio anche la dedica da parte di Antonella di Ariccia, che in occasione del loro anniversario di matrimonio scrive a suo marito Alberto: grazie perché in questi 16 anni ne abbiamo passate tante e non hai mai lasciato la mia mano. Ti amo. Per lui, per sempre sì, Salda Vinci.

0: Per un'ora d'amore con Subasio.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

Siamo già alle 22.58 ed è arrivato il tempo da dedicare ad una delle vostre storie d'amore. Ricordo che avete un indirizzo, redazione @radiosubasio.it, a cui inviarle, ma se per voi è più semplice, potete anche farlo attraverso un messaggio o un vocale da inviare al 348 075 80 60. Leo di Macerata questa sera ha deciso di raccontarci un momento importante della sua storia con Giuliana, ed è anche un momento, io definirei, molto molto romantico. C'era il sole che tramontava dietro le colline e lui ci racconta così: io e Giuliana sedevamo su un vecchio muretto di pietra, eravamo ovviamente mano nella mano e guardavamo questo orizzonte meraviglioso che si colorava d'arancio. Tutto cambia così velocemente, aveva sussurrato Giuliana, e mi chiedo se esista qualche cosa destinato a durare per sempre. Così, approfittando di quelle parole, io le sfilai l'anello d'argento che portava al dito e le mostrai la parola incisa all'interno, che brillava alla luce del crepuscolo. Esiste, esiste, le dissi stringendolo a me. Eternity non è un tempo infinito, ma questo esatto momento con te. Così Giuliana poggiò la testa sulla mia spalla. Sotto le prime stelle avevamo compreso che il nostro amore era già eterno. Robbie Williams per loro.

appuntamento con Per un'ora d'amore su Subasio con la compagnia di Roberta Reversi, ovviamente fino a mezzanotte anche questa sera. C'è un posto solo dove il vostro cuore cerca conforto e si confida, è su Subasio ed è in Per un'ora d'amore, ovviamente. Dunque

abbiamo un'altra bellissima dedica arrivata attraverso il 348 075 8060 ed è da parte di Fabiola di Cortona per Carlo. Nonostante tutto e tutti, io ci sarò. Insieme supereremo ogni cosa. E la canzone che lei gli dedica è di Bianca Zei, Ora esisti solo tu.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente

Un'altra bellissima dedica al nostro 348-075-8060 da Francesca di Rimini per la sua Renata. Ti sto aspettando, amore mio. Arriva presto.

altro giorno da quella porta spunterai. Oggi ho stato in lavandina e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita.

0: Lui è Tommaso Paradiso con una delle sue canzoni più belle in Per un'ora d'amore, Non avere paura. E alle 23:26 è arrivata anche un'altra bellissima dedica al nostro 348 075 8060.
1: Buonasera Radio Subasio, sono Redi, vorrei salutare Marinella. Dopo 24 anni di matrimonio, oggi siamo usciti a fare una serata solo noi due, senza il resto della famiglia, e quindi vorremmo anche ascoltare una canzone che ci rappresenta durante il nostro ritorno a casa. La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani.

diventate sempre più teneri e sempre più poetici con il passare delle ore, dei minuti la sera qui in Per un'ora d'amore. Questo mi fa estremamente piacere, perché vuol dire che il vostro cuore si sta proprio letteralmente sciogliendo. Ancora buon giovedì sera da Roberta Reversi, soprattutto ben trovati in questo contenitore di sentimenti su Subasio. La prossima dedica ci arriva da Dario di Ancona per Gigliola. È la canzone con la quale ti ho confessato di amarti tanti anni fa. Te la dedico anche stasera per confessarti la stessa cosa, amore mio. Claudio Baglioni, questo piccolo grande amore.

0: con Subasio.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento.

La voce incredibile di Ariana Grande in Per un'ora d'amore e poi la dedica da Antonella di Genova per Gianluigi. Grazie per i giorni in cui mi aiuti, grazie per le notti in cui mi ami. E la canzone che lei gli dedica non poteva essere che di Gianni Morandi e Amy Stewart. Grazie per

Siamo alle 23.55, a un passo dalla mezzanotte, anzi 56 proprio in questo istante. Siamo arrivati anche al momento dei saluti. Fra poco One, You Two, e io vi voglio, mi accomiato da voi questa sera con un pensiero di Susanna Tamaro. Molti dicono che in amore vince chi fugge, altri che vince chi aspetta. Io dico che in amore vince semplicemente chi ama, e anche se non è corrisposto, è pur sempre vincitore, perché amare è la cosa più nobile che l'uomo possa fare. Susanna Tamaro. Da Roberta Reversi, buonanotte.

Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano. Solo canzoni da cantare. Radio Subasio, una dopo l'altra, solo belle canzoni.

parla d'amore con parole sottovoce di leggero pudore. È così dolce, regala il suo cuore che stelle negli occhi

gli occhi bagnati, mi fissi per un momento. Sei triste ma non puoi, tu non puoi fermare il tempo. Un'attrice gira al mondo, un'attrice deve recitare,

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio. Radio Subasio.
2: Cielo nero e nuvola rossa, che il vento soffierà.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un

via che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.